Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60 scritta da Cocciante, negli anni 70 portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano.

0: Nuvola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita a nuvola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre figlio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la fisarmonica.

applauso Alessia da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700. 700 chilometri. Bravo, bravo Alessia. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò e spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: Grazie!
1: Beh, San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
2: Ah, ok.
1: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si seggia.
2: Come si segga.
1: Come si dice?
2: Si segga.

0: l'unica donna per me, signori, l'unica donna per me qui alla peschiera. Poi,
1: ma no,
0: no, per dire, per
1: anche
0: dire,
1: fuori
0: per...
1: dalla peschiera.
0: Ma no, anche fuori dalla peschiera. Allora, signori, per facciamo così.

0: Evviva l'amore!
1: Sembriamo davvero innamorati, hai visto che roba? Ma quando no. Cantiamo. No, non è che sembriamo, oh, lo siamo davvero da ormai da. Era il 1900.
0: Chi c'era al governo?
1: C'era Pertini.
0: Ah, beh, allora. Boh.
1: C'era Pertini al governo. Allora, facciamo così. Adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea.
0: Sì, arriva Anna Oxa, anni wow. 90.
1: Allora, qua siamo nel 1900. Vabbè, non è che posso ricordarmi tutte le date. Era il 2009.

Grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza ballerini!

0: Stasera, siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama.
1: Sprovvisto di dama, sì.
0: Può ballarlo insieme alla Lia, signori, 3,99 euro. Che sono? Fatevi sotto.

Ma bravi ballerini, con la mazurka alla grande, col valzer. Come ve la cavate? Vediamo, vediamo, dai. Allora, Ale,

0: Non importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Occhio! Un signore.
0: Ah beh.

0: Signori, solo se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Bravo! Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare no, le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste, mi raccomando.

0: era piccina negli anni 20, sembra.
1: Maria non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
0: A questo punto faremo anche un tango e un valzer lento. Sì, prima di aumentare un pochettino il ritmo, il tango lo facciamo con il più

questi sono i grandi classici della musica da ballo. E adesso ne arrivo un nuovo valzer lento, un valzer lento targato Daniele Tarantino. In questo

0: parte, quindi grazie. Non posso dire nulla, però grazie. Veramente brava, brava Lia. Adesso aumentiamo un po' il ritmo?
1: Sì.
0: Lo facciamo con forse la canzone più ballata, più cantata, più suonata del 2025 e credo che la sia anche nel 2026. Rapsodia! In questo caso ha due voci.

0: bravi voi, bravi voi. Quanta invidia da parte mia, perché sapete ballare. Io devo dire la verità, sono scarsissimo a ballare. Sì, è vero.
1: Ci stiamo lavorando, insomma.
0: Allora, se aumentiamo un

Bella, sì. Grande. Ma col cia cia cia, come siete messi? Sì, al mattino lo facciamo, sì, dalle 8 alle 8 e 30 del mattino. E allora, signori, qua vicino a noi.

0: straordinari. Allora vi ricordiamo una cosa bellissima, perché in questo caso noi stiamo suonando qui alla Peschiera di Valdengo,
1: ma siamo nelle case di tutti gli italiani che si sono collegati su Prima Antenna, in streaming su Radio Liscio. Quindi siamo insieme a voi qui fisicamente, ma insieme a tutti gli amici da casa che ci stanno ascoltando, guardando.
0: Scusa Lia, riassumendo, chi è venuto con l'amante?
1: Occhio.
0: Porca miseria, occhio, perché lo beccano subito, perché siamo in diretta anche su Prima Antenna. No, con due amanti, con tre amanti, con quattro amanti va bene, quattro amanti va bene. Allora,
1: noi continuiamo adesso, continuiamo con il più classico del ballo
0: signori,
1: di gruppo.
0: La

In alcune parti d'Italia si chiama Taranta, in altre parti si chiama La Pizzica. L'importante è che si balli, signori. C'è la notte della Taranta, c'è la notte della Pizzica questa sera qui.

0: Grazie signori. Facciamo così, prima di rallentare un pochettino il ritmo, facciamo, allora si chiama un tiburon, ok? Sappiamo che il BPM è questo qui. Noi abbiamo Lia vestita con l'impermeabile rosso acceso, rosso cera,
1: più o meno,
0: vabbè, un po' di

0: Lia, tutti quanti ragazzi dell'orchestra.
1: Bravi, bravi ballerini, grazie.
0: Grazie mille, signori. Allora, a questo punto cambiamo genere e lo facciamo con una canzone che noi solitamente dedichiamo alle persone che si vogliono bene, che si amano, non da Natale a Santo Stefano, ma per diversi anni, per dire, voi quanti... con lui? No. Allora, per dire, io e Lia siamo sposati ormai da... otto?
1: Quest'anno?
0: Otto! Quest'anno otto anni, signori, e nessuno mi ha suggerito nulla, ok? Però siamo fidanzate ormai da diversi anni, abbiamo un
1: ragazzo di 16 anni.
0: Non lo so come chiamare più, perché io lo chiamo sempre il mio bimbo. Però
1: sì, è più alto di te.
0: È più alto di me, ha 16 anni, poi c'è una... una bambina piccolissima che si chiama Chiara,
1: che ne fa 12 quest'anno.
0: 12 anni
1: piccolissima,
0: ma è così. È piccolissima. Allora, signori, io sono rimasto un pochettino indietro, però per arrivare, signori, a queste
1: questi traguardi,
0: noi ci mancherebbero solamente 40.
1: A noi ne mancherebbero 42.
0: 42 anni. 42 anni per arrivare a 50 primavere. Dai, che si canta insieme. Venite qua se avete voglia di cantare insieme. Mi siedo qua vicino a voi. Dai, venite.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio. Allora, io manco dalla Peschiera da diversi anni. Io non mi ricordo se era il 2019 o il 2018. Sta di fatto che sono passati diversi anni, sono passati almeno 6-7 anni. Ok? Venivo qua con il mio papà, venivo qua con l'orchestra

0: Da casa.
1: Dov'è?
0: Insieme alla tua mamma e alla nostra famiglia.
1: In
0: che
1: diretta
0: ci
1: prima antenna.
0: Sì, e ci ascoltano anche su Radio Liscio.
1: Bravo. Allora, quando mi dicono il tuo papà è il più bravo di tutti, davvero, mi dicono questa cosa qui: Matteo è bravo, tu sei bravo, ma il tuo papà, ragazzi, è vero, questo è vero. Io sono d'accordo con voi, però un pezzettino di una canzone che lui ha cantato per diversi anni, che è stata la colonna sonora di un film degli anni, fine anni 80,
0: sì,
1: inizi anni 90,
0: 90, sì.
1: C'era lei che modellava un vaso.
0: Sì.
1: Ci sono dei bambini qui? No.
0: No. Parte la Maria, no.
1: C'era lui da dietro che arrivava.
0: Cosa faceva?
1: E le faceva le coccole, diciamo, no? L'abbracciava e partiva questa canzone che, tra le altre cose, è una canzone degli anni 50. Allora, ne facciamo un pezzettino. Più o meno il brano faceva così.

0: dedica speciale di Daniele a papà Paolo. Ancene Melody.
1: Spero che il mio papà sia orgoglioso di ascoltare questa canzone qui cantata anche da me. Allora, in questo caso una colonna sonora. La colonna sonora del film Ghost. Lo sapete, l'avete visto tutti il film?
2: Sì.
1: Lei campa, lui. Vabbè, c'è un altro film però dove lei ha campa fino a 103, 104 anni.
2: Sì.
1: E lui. Eh beh, lo so, lo facciamo noi per scaramanzia. In questo caso è la colonna sonora del film Titanic. My Heart Will Go On da Celine Dion. Questa sera la voce sarà quella di Lia.
2: Grazie.
1: Un applauso sulla fiducia, lo vorrei sentire subito.

0: Grazie mille, che bello. Io,
1: chiaramente non dovrei dire niente, è per forza il marito, dice è bella, è brava, come la canta lei, non la canta nessuno. Però signore, l'applauso che ha ricevuto, solitamente c'è una piccola malizia che facciamo noi qui sul palco e diciamo alla fine del brano: signore e signori, questa per voi Lia che canta. Io non ho detto nulla, l'applauso è arrivato spontaneo, quindi questo vale doppio.
0: Grazie. Vuol dire... Grazie davvero.
1: Vuol dire che è brava.
0: Che
1: vuol
0: bello
1: dire
0: che è bella. Tornare alla Peschiera, grazie.
1: Vuol dire che è vestita di rosso-nera.
0: Vedi?
1: Vabbè, oh, qualcuno... Dai, un po' di parte lo sono anch'io. Allora, Lia, vai.
0: Allora noi facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Ottanzia.
1: Ottanzia!
0: Da Flo, Dani, Paolo, Benia e la Carolina. Tanti cari auguri.
1: Facciamo Grazie. La prima kizomba della serata dedicata alle donne. Poi sì. È in arrivo

0: ci sono più gli agnelli di una volta. Una volta c'erano quelle belle pancione, che vede. Eh sì, adesso siete tutti in forma. Bene,
1: perché
0: bene,
1: ballano alla peschiera, sì.
0: Perché adesso aumentiamo ancora il ritmo. E in ballerano.

Mario Grossi. Direttamente, signori, da Frosinone. Non sto scherzando, davvero, eh. Allora, bravo Alessio. E

0: possibile. L'ultimo singolo di Daniele Tarantino.
1: Allora, wow. Prima ho fatto un piccolo tributo al mio papà, Paolo Tarantino. Adesso rallentiamo leggermente il ritmo, ne farò due tributi. Uno al mio amico Omar Lambertini, il secondo a un certo Matteo.
0: Sì?
1: Matteo Tarantino. È bravino, si farà col tempo.
0: Sì.
1: Si farà col tempo, signori, sono

Che splendide canzoni e che bellissima interpretazione, Daniele, bravo davvero. Noi continuiamo, arriva anche il Foxettino, questo è bello allegro, e chiamiamo

0: il Conte Max, unico, inimitabile, ce l'abbiamo noi,
1: sì,
0: in pelle e ossa. Signori e signori, io ho sentito un applauso medio, ho sentito un applauso medio grande, lo vorrei sentire enorme, Giorgio! E non aggiungo neanche Cici, perché sennò l'applauso veniva giù il locale, ragazzi.
2: Lasciamo perdere. Come sta andando Daniele Tarantino e la Lia? Come stanno andando?
0: No, non fare così.
2: Sì, sì, di più però, di più. L'applausone facciamolo, che è tornato.
0: Grazie.
2: Ragazzi, questo ragazzo qua, dico ragazzo perché è un ragazzo, abbiamo fatto diverse serate assieme, ma non possiamo dirlo. Belle.
0: No, si può dire. Allora, se ne vada.
2: Ragazzi, Daniele Tarantino è il ragazzo, è il signore che ha scritto 50 primavere, che cantate e suonate dappertutto. Quindi un altro applauso a lui, Graziano Cianni e Omar Codazzi. Bravo, bravo, bravo. Un onore e
0: grazie.
2: Sei un orgoglio.
0: Ma posso 20 secondi raccontare proprio in breve?
2: Volete 20 secondi?
0: 20, dai, okay. 20 secondi, signori. Allora, la prima volta che venni qui era con il mio papà, Paolo Tarantino. Allora, lui, questo signore qui, si accorse, dice, caspita, qua c'è del potenziale. Allora, proviamo a fare un video. Io ero un pischello, ero più giovane, diciamo, di adesso. Partemmo qui dal parcheggio col tuo Land Rover.
2: Oh, mamma.
0: Verde, verdone.
2: Verdone.
0: Te lo ricordi? Andammo a Ravenna.
2: Dio, boh.
0: Sì, te lo ricordi vero, questa cosa qua?
2: Vero, vero.
0: Allora, andammo a girare un video, davvero. Qua stiamo parlando di almeno 20 anni fa, più o meno, circa, dai, più o meno. Era in quell'epoca lì. Abbiamo girato un video, Generazione 80, perché comunque io sono nato nel 1982, abbiamo vissuto tante di quelle cose bellissime che abbiamo ricantato poi nel brano. Io devo ringraziare Giorgio, perché è stato uno dei primi, ti dico la verità, insieme all'Angelotto. Davvero, questa è verità assoluta, nessuno può dirmi nulla, che hanno creduto in me. Quindi, un applauso sincero io lo farei sentire a loro e a Cici. Dov'è Cici?
2: È in giro che fa le pubbliche relazioni, lui, in giro che fa le pubbliche relazioni. Lui pubblica.
1: Scusa Daniele, però quanti mesi siete stati via per girare il video?
0: No,
2: lascia stare. Ste donne rovinano tutto. Lia, fai la brava.
1: Volevo sapere.
2: Tu non c'eri forse?
1: No, non c'ero.
2: Più. Stavi arrivando forse, eri lì che parlava di te, ma non mi ricordo più. Comunque, un bel applauso a Daniele e Lia Tarantino, speriamo di averli ancora qua prestissimo. Noi
1: grazie.
2: Ci vediamo, se volete, il prossimo sabato con la Daniela Cavanna, e poi sapete che arriva il nostro Sanremo con Pietro Galassi il 28. E poi sabato 7 di marzo arriva un altro Tarantino. Ma quanti Tarantini ci sono qua? Sabato 7 arriva Matteo Tarantino per la festa della donna, che è anche il suo compleanno.
0: Non se ne può più.
2: Salutiamo.
0: Non se ne può più.
2: Salutiamo. Ciao Matteo. Ciao.
0: A parte gli scherzi, mi raccomando, venite.
2: Allora, ce ne fate ancora una, poi andate in pausa 10 minuti.
0: Io farei così. Aumenterei il BPM, battito per minuto. Vediamo se i ragazzi
2: ci stanno dietro.
0: Ce la fanno a ballare così.
2: Guarda che questi sono a fiamma, questa è gente abituata bene, sono educati bene. Intanto saluto tutti gli amici di Prima Antenna che passa e termina la diretta, quindi ciao a tutti. Siete stati veramente tantissimi anche questa sera. Radio Liscio, Prima Antenna, noi ci vediamo anche a Sanremo. Daniele, faccene una, facene
0: grazie
2: due.
0: Grazie di
2: tre.
0: Essere stati con noi, grazie a Giorgio, mi raccomando.
2: Ma io non vado via.
0: Se ci fosse una dama che volesse ballare insieme a Giorgio, ricordiamo che è cintura nera di cumbia. Cintura nera, sì, secondo Dan. Allora ragazzi, noi si parte. Sì. Ale, vieni qua. Vai. Allora, ho

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale e laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno. Ma senti che voce che c'ho, ma è possibile i malanni stagionali, sto periodo, esce il sole e io mi ammalo? Vabbè, fa niente, oggi avrò questa vocina così. Benvenuti a tutti ad Energia Contagiosa, spero stiate bene. Buon lunedì a tutti, lunedì 18 maggio, oggi giornata mondiale della passeggiata, lo sapevate? Bella occasione, noi ne facciamo spesso di passeggiate in giro per l'Italia, nelle varie escursioni che trattiamo, e sono sempre buoni consigli, quindi oggi una buona passeggiatina, concedetevi quei 10.000 passi che servono al giorno. Buongiorno anche al nostro Max Quarti in regia, buondì carissimo, pronto per farci ballare come sempre. Sarà una giornata bella interessante, tra poco vi racconto il menù che ho in programma per voi per oggi, tutti i viaggetti che ci faremo in giro per l'Italia a scoprire le prime sagre che prenderanno vita nel prossimo weekend che arriva. A proposito, il weekend è appena finito, ne parliamo, tra un po' mi raccontate anche com'è andato. Bene, noi siamo pronti per cominciare, l'energia contagiosa c'è, la voce è un po' nasale, ma va bene, dai, possiamo partire, benvenuti.

A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: del vento.
1: E allora di nuovo ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, al timone il vostro Alessio Molla. Allora spero che la giornata sia iniziata col piede giusto, d'altronde il lunedì è sempre un trauma, ragazzi. Spero sia andato bene il weekend, se avete qualche foto da condividere fatelo con noi sulla nostra pagina Facebook o la nostra pagina Instagram di Radio Liscio, e noi siamo qua che vi aspettiamo, anche live 331 335 6565. Buongiorno a tutti quanti. Allora sentite un po', cominciamo intanto con l'apparecchiamento della tavola. Il menù di oggi prevede il pesce azzurro alla 27esima festa del pesce azzurro di Meduna di Livenza, provincia di Treviso, e poi ce ne staremo in Veneto perché ce ne andremo alla festa del vino DOC a Ronca, stavolta in provincia di Verona. Poi via in quel di Brescia, prima a Monica del Garda per la quinta Valtenese in Rosa, e poi ce ne andiamo alla 74esima fiera del vino di Polpenazze del Garda, senti come suona bene sto nome, e per concludere in Piemonte, Castagnola delle Lanze, provincia di Asti, per la festa della Barbera di Cortile in Cortile, anche questo un eventone meraviglioso, super tradizionale, quindi veramente anche per oggi piatti per tutti, così almeno inizio a solleticarvi la voglia di weekend. So che dirvelo il lunedì così presto fa quasi ridere, ma tant'è. Allora signori, preparatevi a salutare lo scontrino, infatti sarà possibile pagare con il POS senza più prendere sti scontrini, no? Quindi niente più ricevute scontrini collegate al POS. Io sono contento perché sono sempre pieno di roba. Sto provvedimento, che riguarda diversi settori, in particolare cultura, turismo, commercio, editoria, è già entrato in vigore. Con il decreto PNRR si potrà evitare di conservare gli scontrini per 10 anni e verranno estratti e verranno gli estratti di pagamento bancari come prova di pagamento, quindi varranno loro, ecco, diciamo così. Quindi basta con sti rotoloni di carta, obiettivo è semplificare i sistemi di pagamento e quindi ridurre l'onere per i cittadini e velocizzare e digitalizzare prima i vari documenti di spese mensili, capito? Quindi possiamo iniziare a rinunciare a questi scontrini. Vabbè, poi se sono aziendali chiederei conferma in azienda, però comunque ci sta sicuramente queste cose che snelliscono, ci fanno risparmiare carta, ormai è tutto in digitale, gli scontrini sono un po' vintage, cari. Un po' di musica, dai un po' di musica, Max facci ballare, e poi vi aspetto qua per la prima tappa del nostro viaggio di oggi, che se non mi ricordo male, sì, ci porta in Veneto tra poco.

Un po' di buongiorno online, arrivati sulla nostra pagina Facebook, sono già tanti gli amici attivi che commentano, salutano e quant'altro, ne saluto qualcuno, Marisa, ciao Marisa, Rosa, poi c'è Luciano, Franca, Filippo, Vilma con la W, Pina, ciao a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Allora adesso vi porto tutti quanti a fare un viaggetto con me, ce ne andiamo in Veneto, ho due tappe super deliziose per questo fine settimana che inizia a scaldarsi. Allora la prima è arriva al suo ultimo weekend, perché c'è stato anche il weekend scorso, quello appena trascorso, ed è la 27esima festa del pesce azzurro in quella di Meduna di Livenza, provincia di Treviso. Subito dopo ce ne andremo alla festa del vino DOC di Roncà in provincia di Verona. Andiamo per ordine. Allora cominciamo dalla prima, questa cosa del pesce azzurro poi mi piace un casino, pesce povero lo chiamano, no? Ma povero di che? Ricchissimo di gusto. E qui in quel di Meduna di Livenza ci hanno fatto una festa attorno che giunge alla sua 27esima edizione, un appuntamento con i sapori unici e autentici del mare che vanta una tradizione ed una grande organizzazione grazie alla dedizione dei volontari della Proloco, tanti piatti gustosi preparati per i visitatori, primi, fritture, insalate di mare, sarde fritte, ai ferri, in saor, seppie in umido, e poi c'è la loro specialità che non poteva essere che il baccalà alla vicentina, e poi ovviamente queste sarde, no, che sono le vere protagoniste di questa bella esperienza culinaria molto molto caratteristica, poi molto carina. Sto vedendo anche questo piccolo borgo di Meduna di Livenza, l'ingresso è gratuito per tutti, quindi insomma se volete farvi una bella mangiata di pesce azzurro questo sicuramente è il posto per voi se siete dalle parti del Veneto. E già che ci siete potete fare qualche chilometro e ci aggiungete anche il vino perfetto da assaggiare, da degustare oppure da portarvi a casa. Vi dà l'occasione di tutto questo Roncà, che si propone con la sua festa del vino DOC edizione 2026. La manifestazione Vini Vulcani si svolge appunto in questa Roncà, che leggo essere un pittoresco comune della provincia di Verona, immerso nei suggestivi monti Lessini, ed è un evento gastronomico che celebra i vini prodotti nei territori vulcanici della Val d'Apone e gli dà delle caratteristiche distintive. Durante la manifestazione avrete l'opportunità di degustare una vasta gamma di vini, tra cui il Soave e il Durello, accompagnato da prodotti tipici locali, ovviamente degustazioni guidate che sono condotte da esperti sommelier che vi faranno scoprire poi tutte le particolarità, no, e le peculiarità di questi vini vulcanici. Si possono fare anche delle visite delle cantine, si vedono i processi di produzione, affinamento, eccetera eccetera. Questa è una lunga storia, risale al 2011 quando la manifestazione nasce per sottolineare l'origine vulcanica delle terre e il loro impatto sui vini. Hai capito? Vedi, sta Roncà, dove posto che vai qualcosa da scoprire, no? Vedi, qui abbiamo una zona vulcanica che fa dei vini tutti particolari che se volete potrete assaggiarvi alla festa del vino DOC. Due belli eventi per cominciare la nostra settimana insieme. Bene cari, a tra poco, un po' di musica, vi aspetto qua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Welcome back, ben ritrovati carissimi ad Energia Contagiosa. Allora, parliamo di ferie, ma ferie sportive. Come siete messi? Intanto con le ferie, avete già prenotato? Io ho prenotato, se non finisce la benzina prima dovrei riuscire ad andare da qualche parte. Quindi sono abbastanza a posto, ci metterò un po' di sport dentro, perché a me piace poi anche con le bimbe camminare, oppure svegliarmi un po' prima, fare la corsetta, eccetera. Certo è che ci sono posti e posti, e qua veniamo a questa notizia che ci dà le 11 destinazioni perfette dove unire sport, relax e panorami wow. Quindi vediamo un po'. Allora, si fa un giro, siamo in Europa, sono tutte europee? Sì, sono tutte europee. Allora, vediamo un po'. Si parte dal Regno Unito, che unisce molto bene il fitness con il wellness retreat, un mix perfetto tra attività outdoor e relax, quindi ideale per vacanze rigeneranti, diciamo così. Il Regno Unito può essere poi molto soft, cioè, piace molto il Regno Unito con questo aplomb nelle campagne inglesi, che adoro. Va bene, Spagna, vabbè, Spagna completamente diverso proprio, si corre sul lungomare, si fa surf e poi tapas e tramonti, quindi sport e lifestyle qua vanno proprio a braccetto più o meno ovunque tu vada, sulla costa è una meraviglia. Germania, regno dell'outdoor, eh sì, qua si cammina e si pedala molto, sentieri infiniti, cultura sportiva, io sono passato nella foresta nera, meravigliosa. Vabbè, l'Italia non vi dico niente, tanto lo sapete. Svizzera, anche qua tante belle camminate, allenarsi all'aria aperta è fondamentale, e poi dopo le camminate questi fantastici hotel con le palestre dentro, le spa, no, per completare il workout. Il Portogallo, bel posto, ventoso a tratti, quindi surf, yoga, il mare è freddo, quindi se volete potete vedere, c'è l'oceano, a parte la parte sotto, quella vicina alla Spagna è molto molto bella, il nord è la parte, insomma, centrale, è freddissimo quell'oceano, anche se era agosto, ma io ho fatto il bagno, indomito. Olanda, si pedala tantissimo tra canali e mulini, quindi va bene per correre e camminare. Svezia, natura wild e saune, gran coppia. Per gli amanti dell'arrampicata e anche delle strutture al top per rigenerarsi, spa e robe del genere, l'Austria è probabilmente imbattibile da questo punto di vista. E poi c'è sta Polonia, che è una sorpresa da scoprire, perché dalle montagne dei Carpazi al cicloturismo è una meta perfetta appunto per unire anche qua sport e belle tappe. Hai capito quanti bei suggerimenti vi ho dato? Spero per voi che abbiate già prenotato le vostre ferie, perché i prezzi qua, pam! Ad ogni modo, queste mete europee non sono poi così lontane, sono molto molto graziose, si uniscono belle città, bei posti, un po' di natura e sport, che male non fa di sicuro. Così come non lo fa ballare, muoversi, scatenarsi al ritmo del sound di Radio Liscio. Vi aspetto qua per le prossime tappe del nostro viaggio di oggi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E siamo di nuovo in onda, ben ritrovati carissimi, un salutone a nonno Mimmo che scrive dalla Toscana, lo saluto caldamente, mi invita sempre a trovarlo, ma prima o poi passo, arriva il giorno. E c'è anche Mimma, ciao Mimma, un abbraccio anche a te, sei molto gentile, mi dice che vocina oggi, sì oggi un po' così. Purtroppo a me mi capitano sti malanni stagionali quando non è più stagione dei malanni, si sente subito, vabbè comunque andiamo avanti. Perché non è certo questo un problema, e anche se lo fosse subito mi risolleverei con i prossimi eventi che vi voglio raccontare. Allora ce ne andiamo adesso in Lombardia, esattamente ce ne andiamo in provincia di Brescia, perché a Moniga del Garda c'è la quinta Valtenesi in rosa, mentre a Polpenazzi del Garda, mi fa morire sto nome, c'è la 74esima fiera del vino. Vorrei essere nato a Polpenazzi per poterlo dire sempre. Allora cominciamo alla quinta Valtenesi in rosa, appunto Moniga del Garda. Allora è una più importante manifestazione dedicata ai rosé della Valtenesi, hai capito? E della degustazione consapevole. Sulle rive del lago di Garda, il suggestivo castello di Moniga, che è perfettamente conservato nella sua struttura medievale, diventa la cornice ideale per un'esperienza unica di storia, paesaggio e vino. Un evento che propone la degustazione di oltre 100 etichette provenienti da 40 cantine locali, accompagnate poi, sa va san dir, no? Alle aree food con tutte le specialità del territorio. E viene anche assegnato il prestigioso premio Molmenti, dedicato alle migliori interpretazioni dei rosé valtenesi. Allora, io il rosé per me è stagionale, quando arriva il caldo, quindi infatti adesso sta saltando fuori spesso. Per mia moglie invece è un sempreverde tutto l'anno, lei è rosé o prosecco, diciamo che vai sempre bene, no? Quando ne peschi uno di quei due lì. Io invece l'inverno ce l'ho più sul rosso, e poi quando diventa un po' più fresco mi piace, perché poi è molto beverino, no? Rosé. Allora, la location ve l'ho detto, il castello di Moniga è bellissimo, tutto contornato da questa cinta muraria, poi c'è questa cattedrale in fondo. Degustazioni consapevoli, praticamente si entra, ogni vino può essere assaggiato una sola volta per promuovere, leggo, un approccio sostenibile al territorio. L'ingresso è riservato ai maggiorenni, possono entrare anche ai minori se accompagnati però dai genitori. Tutto questo perché bisogna sì bere, assaggiare, ma in maniera ovviamente responsabile. Quindi Valtenesi in rosa questo fine settimana, si comincia venerdì, sabato e poi si va avanti fino a domenica. E rimaniamo in tema vino, giusto per non farci mancare nulla, e ce ne andiamo proprio a Polpenazzi del Garda, questo paese con questo nome meraviglioso. Qua siamo in provincia di Verona ed è il palcoscenico di una delle più antiche e prestigiose feste del vino italiane, un appuntamento che affonda le sue radici in una tradizione vitivinicola secolare che ha saputo rinnovarsi di anno in anno, celebrando con passione il patrimonio vero di questa terra. I vini di quest'area della Lombardia, leggo, si sposano con i piatti tipici della cucina locale, con i prodotti gastronomici della Valtenesi. Durante la fiera si può passeggiare tra gli stand, fare un viaggio attraverso la cultura del vino e delle cantine storiche, ma ci sono anche intrattenimento, spettacoli musicali, insomma una bella occasione per stare insieme e godersi il territorio. Anche qua si parte venerdì e si va avanti fino a domenica per un weekend tutto all'insegna del vino. Polpenazzi del Garda, hai capito come si è presentata bene la provincia di Brescia con questi due eventi, un ottimo biglietto da visita. Gustateveli e cin cin.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Carissimi, spero che il fine settimana sia andato bene a tutti coloro che sono passati dalle parti della peschiera di Valdengo. Chissà che bella serata di musica, di festa. Lì è sempre così, è un putiferio. Ma anche chi ci ha seguito in televisione, Siamo sempre con voi, sia su Prima Antenna in Piemonte e Liguria, che su Studio 1 in tutta la Lombardia, più Parma e Piacenza. Quindi quando avete voglia di musica, il modo migliore qual è? Accendere Radio Liscio, gustarvela e lasciarvi prendere dalla festa e dall'euforia. Adesso le news, vi aspetto qua per continuare il nostro viaggio. Tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
2: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
1: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come

0: quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud, un doppio 6-4 per la verità senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic, e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa in questo lunedì. Stiamo proprio scaldando i motori per la settimana, però dai, ormai ci siamo presi, il primo passo è fatto, non ci resta che lanciarcici ormai con tutte le scarpe dentro questa settimana di maggio, che comunque sono settimane belle, cioè, c'è tanta luce, tanto sole, si sta bene, insomma, arriva anche prima la fine della giornata mentalmente, secondo me. Vabbè, comunque entriamo nella nostra seconda ora insieme e parliamo di generazioni esposte online. È uscito questo studio condotto da Panda Security sui comportamenti online delle varie generazioni, molto interessante secondo me. Questa è un'azienda spagnola proprio specializzata in informatica e ha esaminato il comportamento di quattro generazioni: i boomer, che sono quelli tra il 46 e il 64, la Gen X 65-80, i millennial, tra cui il sottoscritto 81-96, e la Gen Z 97-2012. Allora, secondo la ricerca, boomer e Gen X, i più anziani, risultano generalmente più prudenti online. Ah, bravi, capito? Adottando misure di sicurezza come l'autenticazione a più fattori e la creazione di password complesse. Bravi, bravi, è proprio così che si fa. Sono piccole cautele, però riducono proprio il rischio degli attacchi, di furti d'identità, di truffe, insomma, è importante sta cosa. Aspetti che invece vengono sottovalutati, eccoci qua, da millennial e Gen Z, che utilizzano password deboli e su più piattaforme la stessa, che è una delle più imprudenze più comuni, e poi l'uso di informazioni personali prevedibili per creare le proprie credenziali di accesso, come il nome di un animale domestico, la data di nascita, che è proprio il massimo. Certo, gli antivirus e i VPN ci sono per creare password robuste e uniche, però insomma poi dobbiamo essere noi propensi a fare questa cosa. Mi raccomando, occhio, perché con i tempi che corrono praticamente abbiamo tutto online, quindi è una cosa da attenzionare con grande interesse questa cosa qua. Date un'occhiata alle password, specie se siete millennial o Gen Z, che a quanto pare siamo un po' distratti. Bravi boomer, vedi, tanto di dire i boomer, intanto usano le password giuste.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, welcome back on air. Si riparte, ultima tappa del nostro viaggio di oggi. È un viaggio molto molto ricco, abbiamo fatto davvero tante belle tappe gastronomiche e l'ultima non è sicuramente da meno, perché vi porto in Piemonte, esattamente in quel di Castagnola delle Lanze, provincia di Asti, dove prende vita questa festa meravigliosa che si chiama Festa della Barbera di Cortile in Cortile. Allora, protagonista indiscusso è questa Barbera, no? Questo vino di questo territorio meraviglioso, che per quel che mi riguarda, essendo che la mia nonna era di Alessandria, è sempre stato il vino, no, della domenica, il vino del brasato, quindi un ricordo via l'altro. E anche qua si giunge alla 46esima edizione, mica poco. E durante questa festa che cosa succede? Che praticamente tutti i cortili, no, si aprono, si animano, e all'interno di ognuno trovate una specialità tipica da assaggiare. Ogni cortile ospita stand dove si può degustare il vino Barbera d'Asti, qua leggo, accompagnato giusto appunto dai piatti tipici della tradizione locale. C'è un po' di tutto, poi approfondiamo, però insomma si va dalla carne cruda all'albese, agli agnolotti del Plin, alla carne brasata, cioè queste sono ricette, no, che vengono tramandate proprio di generazione in generazione, in un'atmosfera molto festosa naturalmente, fatta di artisti, spettacoli di strada, musica, DJ set. C'è anche una serata di liscio sabato sera, poi vi porto anche al programma. Insomma, è un ambiente conviviale, coinvolgente un po' per tutti, e poi ci si perde, si immerge completamente nella cultura del Barbera e ci si lascia anche trascinare, perché la festa va avanti anche in notturna, quindi insomma si fanno bisbocce. Allora, tra le varie cose da assaggiare, perché poi c'ho davanti qua tutte le tappe, non ve le dico tutte, però vi dico che ci sono per esempio la finissima di Fassona, le friciule con lardo, il tacos piemontese, il bunè della nonna, il panino con la porchetta, il cannolo siciliano, la bagna cauda, i tagliarin col sugo di carne, il fritto di pesce, il pulled piemontese, che deve essere una specie di pulled pork, tutto di qua, il vitello tonnato, carne alla brace, stinco con patate, c'è veramente una roba da 100.000 calorie, ma ne vale proprio la pena, non tanto, di più, per potersi buttare in questa roba così gustosa, a partire da venerdì sera, dove tutto viene inaugurato alle 18 e poi si va avanti alle 19:30, aprono praticamente le casse per l'acquisto dei barberini e dell'enoteca della Barbera, a 19:30 apre il percorso gastronomico che chiude a mezzanotte e mezza, sabato si parte alle 10 del mattino e quindi si può gustarsi sta roba tutto il giorno, sabato sera c'è un concerto di liscio, poi viene letta Miss Barbera e poi per concludere domenica, anche qua giornata piena, si va avanti con tutti i cortili aperti e si mangia e si beve e si balla e ci si diverte fino alle 22, quando si chiude il tutto con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Hai capito? Io mi sa che prenoto il mio posto, perché a parte il fatto che ogni singola cosa di questo menù mi fa impazzire e potrebbe essere proprio una bella occasione per rispolverare le telecamere e andarmi a fare un bel giretto di quelli gastronomici che piacciono a me. Vediamo, cari. Vabbè, comunque, se vi siete ingolositi, la meta è la Festa della Barbera di Cortile in Cortile, in quel di Castagnola delle Lanze, provincia di Asti. Buon appetito, mi si è aperto lo stomaco. È ufficiale, mi si è aperto lo stomaco.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua carissimi, vi leggo una notizia molto interessante che secondo me potrebbe essere anche presa da spunto da altri comuni o da altre zone d'Italia, perché questa è una cosa che viene dal Trentino Alto Adige, davvero molto interessante, ed è stata anche premiata per questa. Sto parlando del Guest Pass, che è un pass tutto particolare che permette di scoprire il territorio, allora intanto in libertà e poi anche in modo molto sostenibile e gratis, e secondo me può anche dare una mano per contenere questo fenomeno dell'overbooking, di cui dell'overtourism di cui parliamo spessissimo. Allora, è una tessera, no? Ed è uno dei primi sistemi europei che trasforma un po' il concetto di ospitalità, diciamo così. Basta un click in un hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Cioè, tu prenoti un hotel e boom, ti si apre questo pass. È un progetto che è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità ai Mobility Action Awards 2025. Ed è un si pone per diventare uno strumento fondamentale per decongestionare le valli, proprio come dicevamo, integrando l'intera offerta di mobilità pubblica nel prodotto turistico, di modo che si vive la montagna in una soluzione molto pratica che ti permette di spegnere l'autobus e muoverti con i mezzi locali, treni, funivie, autobus, e lì ce n'è molto. Sto Guest Pass viene rilasciato dalle strutture ricettive che aderiscono al programma. Praticamente è attivo già a partire dalla mezzanotte del giorno di arrivo, permettendo di muoversi senza pensieri dal primo istante, e vale per treni regionali, autobus regionali, funivie, ferrovia del Renon, autopostale. Non è valido per i treni a lunga percorrenza, i regionali, il trasporto di biciclette e animali domestici, nightlier e servizi navetta stagionali. Infine offre, oltre alla mobilità, alcune versioni del Guest Pass offrono la possibilità di vivere esperienze sul territorio come degustazioni, esperienze guidate. Una bella iniziativa, viene dal Trentino, sono molto organizzati da questo punto di vista, quindi bravi, e decisamente potrebbe essere un'idea, no? Magari una versione beta zero di un qualcosa da applicare, insomma, ormai come andare a Gardaland, se devi andare in campagna, devi andare in Puglia, devi prenotarti tutta una serie di cose, le fai tutte insieme, perché altrimenti non rischi di perderti poi l'esperienza, lo diciamo sempre. Vabbè, insomma, Guest Pass, vedremo che futuro avrà. Bravi gli amici del Trentino, ancora una volta un passo avanti, ma loro il passo ce l'hanno svelto. A tra poco cari, ci vediamo qui, che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

E rieccoci qua carissimi, sono arrivati un po' di messaggi al 331-335-6565, c'è Denise che ci scrive complimenti, grazie della compagnia che ci tenete, ma grazie a te di essere qua con noi carissima, gli fa eco anche Lidio dalla provincia di Milano, ciao Lidio, benvenuto, grazie della compagnia, anche lui ci scrive complimenti alla radio e ci fa molto piacere avervi tutti quanti qua con noi, tanti altri messaggi sono arrivati, vi abbraccio tutti, continuate sempre a scriverci, qua però il tempo corre. Signori, e io vi devo fare il riassunto di tutti gli eventi che ci siamo gustati oggi. Vi ricordo che li ritrovate tutti anche nella nostra app di Radio Liscio, nella mia sezione dedicata al tempo libero, cioè tutto il racconto giorno per giorno. E li vediamo anche su Studio 1 il sabato intorno alle 12. Sono lì live con la rassegna di tutti gli eventi del weekend. Ma venendo ad oggi, siamo stati prima in Veneto alla 27esima festa del pesce azzurro in provincia di Treviso, ma anche alla festa del vino DOC di Roncà in provincia di Verona, qua si assaggiano dei vini vulcanici, questa è la tipicità di questo posto, mentre invece la festa del pesce azzurro a Meduna di Livenza è un evento gustosissimo dove si assaggiano pesce fritto, pesce azzurro, un sacco di piatti meravigliosi per tutto il fine settimana. Poi ci siamo spostati sulle rive del Garda in provincia di Brescia per la quinta Valtenesi in Rosa, una rassegna dedicata ai vini rosa, anche questi buonissimi, poi il vino rosé sto periodo va giù che è una meraviglia, da qua per l'estate è perfetto e qua ne troverete ottime selezioni. E poi 74esima fiera del vino, questa Polpenazze del Garda, sempre in provincia di Brescia, anche questa è una bella festa del vino molto importante per queste zone, il tutto abbinato a dei gustosissimi ovviamente piatti della tradizione locale che vi attendono. A proposito di piatti della tradizione locale, ci siamo stati poco fa a Castagnola delle Lanze, qua siamo in Piemonte in provincia di Asti, festa della Barbera di cortile in cortile, ovvero voi entrate in questa Castagnola delle Lanze, tramite un cortile all'altro trovate un sacco di piatti buonissimi, dalle carni brasate ai pulled pork, agli agnolotti del Plin, alla fassona tagliata per la tartare, insomma tutte specialità piemontesi meravigliose, unite ovviamente a ottimi vini della zona, tutti all'insegna del Piemonte, quindi Barbera capostipite, giusto appunto, festa della Barbera di cortile in cortile, Castagnola delle Lanze. Signori, questi gli eventi di oggi per cominciare la giornata che ci portano verso il weekend, e direi che se le premesse sono queste, questo sarà un weekend delizioso. Ci salutiamo tra pochissimo. Adesso vi lascio alla nostra musica, ai nostri artisti.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: E allora carissimi, siamo arrivati al termine della prima puntata della settimana. Mi raccomando, godetevelo a pieno, sto lunedì 18 maggio. Vi ricordo che è la giornata della passeggiata, quindi quale migliore occasione per far salire il numero dei contapassi, respirare un po' d'aria buona e nel contempo passeggiare in giro per ovunque voi siate. Come sempre, magari mettendovi le cuffiette oppure alzando semplicemente il volume della vostra radio liscio, anche se siete in casa basta dire Alexa apri Radio Liscio e comincia la festa, comincia la musica, le nostre orchestre vi riempiono la casa e vi sembra di stare in una sala da ballo, perché noi siamo qua anche per questo, soprattutto per quel che mi riguarda, per tenere alti i livelli di energia contagiosa. E allora il sottoscritto Alessio Molla, mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, e il nostro Max Quarti dalla regia, fedele compagno, vi attendono domani puntuali agli stessi orari, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, ovviamente qua sulle frequenze di Radio Liscio, sulle quali vi invito a passare anche il resto della giornata. Ciao cari, un bel bacione, ci si vede domani, buon lunedì a tutti, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: È tutto pronto anche oggi con questa nostra ora con i grandi successi del passato, le grandi orchestre, i grandi classici del Liscio e non solo. Oggi partiamo niente po' di meno che con due pezzi del maestro Secondo Casadei interpretati dalla Storia di Romagna, una mazurka, Marilena e una polca, Parigina.

Lauretta non piangere, un successo di Enrico Musiani. Lasciamo spazio a Roberta Cappelletti per i prossimi due brani. Tira la rete e...

Roberta Cappelletti, balliamo all'italiana. Questa è sempre Radio Liscio con i simpatici italiani. In quest'ora dei grandi successi del passato arriva Pietro Galassi, Piangere, e alle 8 in punto.

alle 8 in punto era Pietro Galassi. In pedana è il momento di Daniele Cordani e la sua orchestra Fiori di Carta. A seguire una polca per due fise, La Cannonata.

Questo è sempre Radio Liscio, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora insieme con i simpatici italiani. Arriva Titti Bianchi, Orgogliosa di te e Aveva un cuore.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. C'è ancora spazio per il brano strumentale che chiude come ogni giorno la nostra ora insieme. Oggi arriva il sax di Marco Tagliavini con Golosona. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà, e per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.

questo lunedì iniziamo una nuova settimana e siamo reduci da un grande weekend, davvero un weekend che ci ha fatto divertire, scatenare, festeggiare, che davvero ci ha riempiti di felicità e siamo contenti di ritrovarci qua, di raccontare quello che è successo, di continuare a vivere insieme la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni da cantare in acustica, i bravi bravi che ieri davvero avete usato le corde vocali e quelle consonanti nel grande giorno di Radio Liscio, i 2 anni che abbiamo festeggiato la Peschiera di Valdengo con Sonia De Castelli, con Marco Zeta, che hanno fatto davvero un grande spettacolo e poi ci siamo davvero divertiti un sacco. Ma iniziamo subito con la prima carta, ma ancor prima salutiamo il nostro Marco Sasso che ieri ci ha dato corda con la chitarra, che ci guida in diretta, e ricordiamo il 331 335 6565 per chi volesse interagire con noi attraverso la messaggistica senza impegno. Ovviamente oggi è anche una giornata importante perché è la giornata internazionale dei musei, quindi un evento globale istituito dal Consiglio Internazionale dei Musei per promuovere il ruolo delle esposizioni appunto nei centri di scambio culturale e arricchirsi a livello sociale. Quindi davvero, magari se si ha la possibilità, qualche ora di tempo per andare a visitare qualche museo, oggi è proprio la giornata idonea. Altra, iniziamo con la prima carta, abbiamo mescolato e si parte con la generazione X che ci viene a trovare Riccardo Cocciante e la sua celeste nostalgia. Ci intoniamo con il celeste, questo colore azzurro, e iniziamo con una

Celeste Nostalgia 1982, la canzone che esplora con malinconia agrodolce, quindi è un termine ben definito, dove appunto trasforma la nostalgia in un sentimento dolce, un ricordo prezioso e sereno che rimane indelebile nel tempo. E abbiamo tutti quei ricordi, ogni tanto magari i tempi della scuola, le uscite con gli amici, l'adolescenza, ogni tanto magari ci si trova, ci si vede, ci si prende un caffè e si ricordano i vecchi tempi e ci si lascia con un po' di leggera nostalgia, però di quelle allegre, dei bei tempi passati. E poi nell'82, qui sì, qui viene fame, viene già voglia di nuovo subito di mangiarne una. C'è stato un boom delle caramelle, le Goleador, che vendevano nei bar di quartiere, nelle tabaccherie, e iniziano a comprare questi espositori di caramelle gommose a forme di doppia striscia, che venivano vendute a prezzo fisso di 50 lire. Oggi costerebbero almeno poco un euro e 50, ma proprio come minimo, e diventarono rapidamente il resto ufficiale usato dai commercianti quando mancavano le monete di piccolo taglio. Appunto, si tenevano il resto, ti dicevano: guarda, prendi questa caramella e siamo a posto. Così erano contenti i bambini e i dentisti, questi due gruppi. Davvero bello questo ricordo, perché effettivamente ricordo anch'io che nell'adolescenza ne abbiamo mangiati a chilometri. Se mettessimo in fila queste caramelle, sicuramente arriveremo a due o tre paesi di distanza. Altra carta, altra canzone la andiamo a dedicare a Vittoria Norma, che ieri erano in Peschiera con noi a Valdengo e ci seguono costantemente. E in questo istante loro, Marco, devi sapere che giocano a carte. Spesso e volentieri vince lei, mi hanno detto, perché ha un sacco di jolly. Lui poi si arrabbia e le lancia le carte, no? E quindi finisce poi la gara. Un abbraccio grande, il loro gioco è Scala 40. Vi dedichiamo con grande piacere la canzone dell'orchestra da ballo di Irene Grillo, La bellezza di una donna e che ha sempre tanti jolly. Prego, regia. I jolly nelle tasche.

La bellezza di una donna, ultima canzone di Ira De Grillo che ci siamo appena ascoltati in radio e in televisione, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, tutta l'Italia sintonizzata con noi, anche Alexa, la nostra cara amica che la consideriamo cugina perché oramai fa parte della famiglia. Permetti di ascoltare la radio, abbassa le tapparelle, accende i termosifoni, fa partire il frigo, cucina, fa qualsiasi cosa e ti dice anche il meteo di domani. È fantastica la nostra Alexa. Mentre questo sabato sera, ricordiamoci, sarà protagonista l'orchestra di Fabio Cozzani, che arriva direttamente dalla Toscana con la sua orchestra, e il suo grande successo si intitola Afrodite, questa cumbia che ha spopolato in Italia e che davvero continua ad avere un grandissimo successo qua nel momento della cumbia di fisarmonica per eccellenza. Parte proprio questa sua Afrodite e sarà protagonista con tutta l'orchestra. Ci sarà anche la diretta con Radio Liscio e vi anticipo anche che il 14 di giugno verrà Paolo Tarantino con il pranzo cantato e con la sua partecipazione con gli anni d'oro della musica da ballo, quindi sarà nuovamente una domenica da vivere, da spargere la voce, perché davvero c'è da divertirsi e da vivere intensamente la familiarità della Peschiera. Altra carta, canzone acustica, cosa ci cantiamo oggi? Una canzone senza trucco, mi verrebbe da dire. Questa frase ha un collegamento con il titolo. La cantiamo senza trucco? Si intitola Rimmel.

Che invece il trucco ce l'ha, perché appunto si intitola Rimmel, che è un trucco che usano le donne e si collega alla bellezza di una donna. Francesco De Gregori, 1975, canzone che vendette più di 500.000 copie, quando appunto ai tempi c'erano i dischi. Oggi i dischi ce ne sono meno, perché oramai la musica sta diventando digitale, quindi le tante canzoni le si trovano in rete, si possono scaricare e poi le si possono richiedere anche all'amica Alexa. E poi c'è anche Radio Liscio, ci sono un sacco di mezzi oggi per richiedere le canzoni. Altra carta, altra generazione in arrivo. Arriva la silenziosa con Gio Sentieri, che si domanda: quando viene la sera? Beh, quando il sole va a dormire, sarebbe la risposta di oggi. Ci ascoltiamo la bellissima canzone

Manuel Malanotte, inevitabilmente io e te in questo 18 maggio, in questo lunedì in cui siamo insieme con la melodia italiana, la miglior musica da ballo contemporaneo, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e anche con la chitarra acustica. Un doveroso saluto a tutta la provincia di Biella, perché l'abbiamo vissuta intensamente in questo weekend, ieri con i due anni di Radio Liscio e poi con la partecipazione di Sonia, di Marco e con gli anni d'oro e con Ettore Anden, con Alessio Molla, ci siamo divertiti un sacco. Ma il giorno prima sono stato protagonista al Teatro Comunale con Simona Sorbara, con l'Admo, con l'Aido, e davvero è stato un grande successo, quindi vi ringraziamo, che abbiamo davvero bisogno di stare insieme e di vivere quelle serate. E la prossima, per quanto riguarda l'Admo in Tour, sarà il 5 di giugno proprio a Ivrea, allo ZAC. Sarà un altro grande bello appuntamento con medici, con testimonianze che vengono a raccontarci, ovviamente con la musica e con la sfida goliardica tra la musica italiana e la musica straniera. Prima abbiamo ascoltato Quando viene la sera, che è una canzone un po' di quelle toste, un po' da seconda serata, perché esalta l'intimità di coppia. E quando è nata questa canzone era un po' un periodo negli anni 60 che c'era un po' la censura, e quindi è il tramonto che viene descritto non solo come la fine della giornata, ma come il momento magico in cui gli innamorati si ritrovano, si stringono e si isolano dal mondo. Questo brano del 60, scritto da Alberto Testa e Carlo Alberto Rossi, si classificò terzo al Festival di Sanremo del 60. In quell'anno iniziavano anche a uscire i talenti musicali, le strade per intraprendere la carriera musicale, le kermesse musicali che facevano così un po' da apripista, e iniziava il cantagiro, il festival bar, ed erano davvero momenti belli dove i cantanti si esibivano in giro per l'Italia, e sarebbe bello ripoterli ricreare. Non è detto che prossimamente qualcosa del genere potrà bollire in pentola. La pentola l'abbiamo già messa su, quindi per quello non è detto che a breve qualcosa potrebbe capitare. Altra canzone, Generazione Millennials. Avvicinatevi, Mina e Celentano, avvicinatevi, a un passo da te, avvicinatevi alla radio, alla televisione. Mina e Celentano, a un passo da te, ancora un passo avanti, prego regia. Ancora uno, due, tre, fermi lì.

Veronica in duetto con Mina Celentano, che mette a confronto la visione cinica e razionale dell'amore maschile con l'irrazionalità e la passione di quella femminile. Era il 2016 e ci fu un fatto simpatico: nel 2016 è stata raggiunta la cifra record di ben 1.400.000 euro in monetine recuperate dalle acque della Fontana di Trevi. Il denaro è stato poi interamente devoluto e possiamo dire che erano soldi puliti, giusto Marco? E lanciati nella fontana, l'acqua li ha lavati, quindi erano soldi puliti, ovviamente devoluti in beneficenza alla Caritas per sostenere mense e famiglie in difficoltà. Quindi davvero un anno da record. Ti è piaciuta questa delle monetine pulite nella fontana? È bella, no? È simpatica. No, ci viene a salvare l'archeologia del liscio. Ho visto la spia di saluto che si accende e ogni qualvolta che raggiungiamo il nostro viaggio, quando siamo a metà, arriva l'archeologia del liscio con dei video contributi e con delle canzoni che fanno parte della storia, della musica da ballo. Oggi si balla, iniziamo col botto. Tutto Pepe, Castellina Pasi.

0: Signori, il maestro Castellina, tutto Pepe, un successo indimenticabile.
1: Bella, bella, bella, e sappiamo che quando parte questa canzone in qualsiasi posto in cui uno si trova, per gli amanti del ballo è un motivo per ballare. Stavamo anche vedendo che la settimana scorsa, precisamente sabato, c'è stata la finale dell'Eurovision, dove Sal da Vinci è arrivato quinto, che ha vinto la Bulgaria, poi è arrivata seconda Israele, che inizialmente sembrava non dovesse partecipare, poi in realtà ha quasi vinto, e poi abbiamo detto che c'era la Romania come terza, la quarta c'è scappata, mentre al quinto posto abbiamo appunto Sal da Vinci con Per sempre sì, no, è l'Australia arrivata quarta. Ecco, ho trovato la paginetta che mette i cinque posti, quindi Bulgaria, Israele, Romania, Australia e Italia, che fanno anche rima, Bulgaria con Romania, Australia con Italia, per giocare un pochettino con le parole. Altra carta, altra canzone, procediamo al nostro viaggio e ritorna la canzone acustica. Cosa ci cantiamo di bello? Ci cantiamo un brano che oggi è stata un po' impregnata, la puntata un po' alla donna, con la bellezza di una donna, con A un passo da te, e allora dobbiamo farci anche questa. Sulle mani.

Donna Felicità, bella bella questa canzone di dei Nuovi Angeli, incisa nel 1971, una canzone che davvero ancora oggi spesso e volentieri le orchestre la eseguono nel momento degli anni 60, e ci si scatena, si balla e si canta a squarciagola. Quindi bravi che avete cantato con noi. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers, Ora Sai, Ora Sai è il titolo del brano. Nico e Gabbiani, Ora Sai, ora lo sai, e se non lo sai, ora lo sai.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Anna Cavanna, canzone nuova, e ci siamo intrufolati nel 18 di maggio che stiamo vivendo questa giornata. È una giornata importante perché circa, o meglio proprio 105 anni fa, nel 1921, grazie a Johnson & Johnson, a un impiegato della Johnson & Johnson, nell'America degli anni 20 si deve quel familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. Stiamo parlando del cerotto, fu messo in commercio, davvero un'invenzione importante, perché morire ai tempi il secolo scorso per ferite, piccoli tagli, non era così raro, capitava spesso. Poi venne individuato l'utilizzo di garze imbevute in acido fenico, che però finiva un po' per irritare la cute, e questo impiegato inventò questo cerotto, quindi per contenere i piccoli tagli, e a tutti gli effetti appunto ha inventato quello che per oggi noi è proprio il cerotto moderno. Quindi davvero una bella invenzione. Faccio un passo indietro, fermo restando che nessuno oggi si taglia, che non debba utilizzare il cerotto, che rimanga lì nella busta sigillata. Quindi davvero una bella invenzione, un ricordo importante, quindi una giornata sicuramente da ricordare. Altra carta, altra canzone, che minuti ci scappano davvero ogni puntata. Viaggia alla velocità della luce, Generazione X, torna Lucio Battisti con una canzone che ieri abbiamo cantato, se non ricordo male, durante il pranzo cantato, l'abbiamo intonata. Acqua azzurra, acqua chiara, limpida.

innocenti. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, canzone di Lucio Battisti del 1969, fra le canzoni che quando c'è una chitarra fa proprio venire voglia di essere cantata. Questa canzone è una canzone d'amore solare che celebra la purezza e la forza travolgente dei sentimenti. Il testo usa metafore legate alla natura, paragonando l'amore a un'acqua limpida e vitale. Perché questo? Perché è capace di guarire le ferite senza il cerotto che abbiamo menzionato prima e spazzare via ogni tristezza e solitudine, perché oggi siamo nella giornata del cerotto, lo ribadiamo, che è stato inventato il 18 di maggio di qualche anno fa, lo diciamo per coloro che magari si sono sintonizzati in questo istante e si stanno gustando l'ultima parte di Melodia Italiana, perché siamo quasi ai saluti. Forse siamo ai saluti, no, ci salutiamo dopo. Marco, cosa dici? Adesso, dopo, l'importante è salutarci. Sta facendo così, quindi potremo lanciare la prossima canzone e poi vediamo se ci salutiamo ancora oppure no. Lo scopriremo solo vivendo. Orchestra da ballo contemporanea, arriva Gianmarco Bagutti con la canzone Oltre Po, che è un classico dell'orchestra Bagutti. Prego regia, ci saluto.

0: di questa canzone ci salutiamo ringraziandovi che siete stati con noi. Ci ritroveremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana con tanta musica. Un abbraccio grande e buona continuazione di giornata, sempre insieme a Radio Liscio, Prima Antenna, Studio 1 e Telantenna.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
2: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del Pullman dell'Inter, campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
1: Come 2 anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra, felice il capitano Lautaro Martinez, e siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
0: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passa invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni, dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa, gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie. Ed è tutto, a più tardi.

eccolo qua. Ciao bella gente, vedete che prendo anche la scaletta. Là, qua. Buon lunedì, come va? Passata bene la domenica? Preparatevi. Preparatevi, da mercoledì arriva lo stracaldo. Per quelli che non lo amano, coraggio. Per quelli che lo amano, finalmente contenti. Qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, tra sabato e domenica prevedono 29-30 gradi, quindi è l'ultima volta che vedete il cardiganino pesante, ma anche la camicina. Cominciamo con le polo, maniche corte e bermudoni e vai che vai, pronti a tener testa a queste temperature. Speravano i meteorologi che facesse un pochino più d'acqua, soprattutto qui al nord, perché era importante per rinutrire le falde acquifere, e invece hanno detto che soprattutto, ribadisco, qui al nord potremmo avere dei problemi se l'anticiclone e l'estate parte.

come pare che sarà quest'estate. Dicono che sarà violentemente torrida. C'è il Niño nel Pacifico, che è il più caldo da quando fanno le rilevazioni, da 140 anni a questa parte. Insomma, che sì, come si diceva una volta, che il Signore me la mandi buona, soprattutto per quelli che soffrono il caldo come il sottoscritto. Va bene, allora, oggi lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno dell'anno, ne mancano 227 alla fine dell'anno, è San Giovanni I Papa e Martire. E stette al potere solo per 3 anni come papa, attorno al 250 d.C. e poi venne nel 500 circa, 550, ma occhio e croce, cercò di andare d'accordo con Teodorico, non ci riuscì, quindi andò a Istanbul a trattare con lui, tornò a casa e niente, lo imprigionò un papa, ma come si fa a fare quelle cose qui a un papa? Lo imprigionarono a Ravenna e lì venne fatto fuori. Giornata mondiale dei musei, questi musei in tutto il mondo, quindi una giornata mondiale dedicata alla cultura, perché nei musei si trovano raccolte alcune delle meraviglie che sono state o scoperte in giro per il mondo o create in giro per il mondo. Visitatelo ogni tanto un museo, è un arricchimento non solo per la mente ma anche per l'animo. E poi sono cominciati già qui i messaggi a tutto spiano. Ciao Ettore da Giampiero e Giovanna di Villafranca in provincia di Asti, per favore puoi farci sentire I Giardini di Marzo di Lucio Battisti? Grazie, oggi Battisti non ce l'ho. Grazie, ciao, vediamo per domani. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare Nada? Io Nada ti faccio ascoltare. Non ti faccio ascoltare Nada. Cioè, ti faccio ascoltare Nada, che detto così ti faccio ascoltare niente. Con amore disperato, ok? Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno bella gente, eccolo qua, Rino di Cuneo. Allora, ieri sono stato ai festeggiamenti dei 2 anni di vita di Radio Liscio alla Peschiera di Valdengo. Devo dire che sono rimasto meravigliosamente e molto piacevolmente stupefatto dal vostro affetto, quelli che c'erano lì quantomeno, e quanti che seguono questa trasmissione Canzoni Senza Frontiere, soprattutto, vabbè, lì Peschiera di Valdengo è Piemonte, quindi per forza di cose su Prima Antenna TV. Siamo in Radio Liscio Visione in questo momento con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Poi c'è Studio 1 in Lombardia, Canale 95, e poi c'è Network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Provincia Veneta di Belluno. Ma ieri il Supremo si è fatto sfuggire ben presto in tutta Italia, vero Cinghia? C'eri anche tu, l'hai sentito quando ha detto questa cosa, quindi ha detto una fanfaronata o lui sa delle cose, perché lui è sempre giunto con tutte le... io le cose le so ma non ve le dico, sì sto trattando tutto sotto sotto, no voi non siete degni di sapere queste cose perché io sono il supremo, voi siete delle amebe qui sotto di me, non siete degni di sapere. Quando riterrò opportuno spargere il seme del mio sapere, del mio agire su di voi, ve lo farò sapere, perché io sono il supremo. Il supremo fa così, no, non è uno che se la dà di più, oltre, lui è oltre. Va bene, vedo Cinghi a ridere, quindi so che in questo caso sta, come si dice, condividendo. Ratatatatatatatata, novità, non è una mitragliatrice, è il Matteo Bensi che ha ratatatatatatata, è una novità, adesso ci farà sentir che fa.

Ratatata. Forse non è il periodo per lanciare una canzone con un titolo di questo genere, Ratatata, della Matteo Bensi. Va bene, messaggi, uai, siamo partiti, lunedì è lunedì, c'è il risveglio del dopo, il dopo pausa del weekend. Buongiorno Ettore, mi tenete tanta compagnia, sono Ada della provincia di Vercelli. Buongiorno, buona giornata a tutti, Margherita di Genova. Lei dice io sono qua, lei attesta che è lì e ci fa molto piacere tutti i giorni. Ciao, sono Margherita di Genova, sono qua, sto benissimo, sto ascoltando, ecco. Ciao Ettore Cinghia, buon inizio settimana Graziella da Verniasco, e buon inizio anche a te. Ciao Ettore, buona settimana a te e al Cinghia Maria Letizia. Buongiorno Ettore, spero che non ti dimentichi che mi hai promesso di farmi ascoltare oggi Universo per me di Semino Rossi. Spero tanto che mi accontenterai, vi voglio tanto bene, saluto tutti con tanto affetto, Teresa da Genova. Non dipende da me Teresa, se il nostro programmatore lassù nell'alto dei cieli, sull'Olimpo, da dove ogni tanto butta giù un foglio e lo lascia scivolare lentamente, sospinto da una leggera brezza con a luce d'oro, non ci fa pervenire una scaletta nella quale non ci sia la tua Semino Rossi, e io non so che cosa fare, mi dispiace. Tu continua ad avere fede, figliola, vedrai che uno di questi giorni, colto da compassione profonda per questa richiesta, il nostro beneamato supremo te la farà ascoltare e allieterà la tua richiesta. Ciao Ettore Cinghia, buona settimana a tutti da Nonna Rina di San Giorgio, anche lei c'è sempre. Ciao Ettore Cinghia, per favore mi fai sentire Veronica Cuneo? C'è sempre, la Veronica c'è sempre, aspetta 10 minuti te la mando. Un forte abbraccio a tutti e due, Eugenia da Genova, Sestri Ponente. Buongiorno Ettore Cinghia, per favore mi puoi far sentire una canzone di Galassi? Enrica Galassi? Sei innamorata, lo chiedi sempre. Galassi a Milano dicevano in Kölgeno. Oggi non c'è, mi dispiace, c'è la Cuneo, ma prima c'è Pino Donaggio con Io che non vivo neanche un'ora senza te. Io me lo ricordo quando la cantò sta canzone. Aspetta, eccolo qua. Era il 1965 ed era in gara a Sanremo. Poi è diventato famoso compositore di musiche da film, Pino Donaggio. È vivo, 1941, 85 anni portati alla grande. Allora, arrivò settimo a Sanremo con Io che non vivo neanche un'ora senza te.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E per la richiesta di Eugenia da Genova, Sestri Ponente, lei...

allora era lei richiesta, la Veronica Cuneo con La terra mia. Qui ho effettivamente devo gestire, saltare da una pagina all'altra. Buongiorno Ettore, saluto tutti. Silvia, che bel nome, Silvia. Cos'è? Ausilia, Ersilia, Silvia da Roma. Ettore, quando puoi mi fai ascoltare la canzone di Alain Barguer, Vivrò. Grazie mille Maria Letizia da Luino. Alain Barguer, mamma mia quante volte l'ho passato alla Radio Monte Carlo. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara. No, adesso vi passo il secondo vintage di oggi. Il primo è stato Pino Donaggio, non vivo senza te. Questo è un altro grande. Oltretutto lui è attivo, va in giro a far serate. 82 anni portati in un modo splendido è riduttivo. C'è la moglie che con la frusta lo tiene sempre attento e in forma. Lui è Michele, un ragazzo del 1944 che nel 1965 prese una canzone di Elvis Presley che era Are You Lonesome Tonight e la fece diventare, tradotta letteralmente, Ti senti sola stasera. E nel 2026, il 18 di maggio, si ritrovò con quella canzone a Canzoni senza frontiere nella trasmissione di Radio Liscio, annunciato da me, Ettore Andenna, Michele Michele.

guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora tra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. La cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedere, se stai aspettando che torni. E in quel momento resto qui solo a rimpiangere tutte le cose belle.

0: fantastico, Michele. Ha una voce con la tonalità e il tono proprio alla Elvis Presley. Lo stavamo notando con il cinghia, quindi era perfetto per questa versione italiana di Are You Lonesome Tonight? Ti senti sola stasera? Eravamo nel 1965 con Michele. Buongiorno Ettore, c'eravamo anche noi ieri ed è stata una bellissima giornata. Mi ha fatto molto piacere conoscerla, Lina Di Biella. Anche a me ha fatto piacere l'entusiasmo con il quale mi avete accolto. A parte che ieri al pranzo è cantato alla pescheria di Valdengo c'eravamo tutti, c'era il cinghia in tenuta da uscita, quindi col chiodo, era sul palcoscenico con la chitarra ad accompagnare il Wilmer Modat, c'era Alessio Molla con tutta la famiglia, quindi era bello perché io sono andato con la padrona, la mia dolce metà, e poi c'era lui, c'era Sonia De Castelli, c'era Marco Zeta che hanno fatto ballare tutti, e poi c'era lui, il supremo padre, padrone, il Marco Pugno, che dall'alto ci guardava, ci sovrastava, ci benediceva, ci stimolava e ogni tanto ci dava perfino un sorriso, come a dire bravo, bravo, vai figliolo, vai, e ci conduceva per mano per la riuscita del pranzo e cantato di ieri. Adesso vi ho appena fatto un discorso della meteorologia. Arriverà l'estate del Luca Bergamini. Arriva da dopodomani l'estate e sarà, per chi non ama il caldo, l'inizio della tragedia. Sarà l'inizio della sofferenza. Sarà l'inizio della mancanza. Insomma, quando fa caldo uno può anche mettersi nudo, fa sempre caldo. Quando fa freddo uno si copre. Ecco, io la vedo così. Poi, per quelli che vogliono l'estate, arriverà l'estate.
1: Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali.

era arriverà l'estate di Luca Bergamini. Ripeto, arriva da dopodomani, mercoledì 20, giovedì 21, addirittura sabato domenica, qui collina 300 metri, danno 29-30 gradi sabato domenica, va bene, ci predisponiamo, tanto il mio climatizzatore è qui che aspetta, bravo, tutto l'inverno lì tranquillo, pulito, tutti i filtri già ben lavati, è lì che dice quando vuoi io sono qui, accendimi, io sono pronto ad aiutarti. A parte il cinghia che comincia a dire cos'è questo rumore di sottofondo, perché c'è questo frastuono. Il frastuono è il climatizzatore che fa no, spegnere, per cui è colpa del cinghia se passo due ore così perlinato di sudore, sofferente, colui che gode lì, perché lui non ha quel problema lì, quindi anche perché deve tenere tutti i suoi macchinari freschi, per cui lui ne ha sei di climatizzatori, con ventoloni da aereo, quelli da un metro che fanno e lui bello fresco, con i capelli che sventolano, la canottiera che sbaruffa di vento, dovreste vederlo, voi non lo vedete, io ce l'ho dal vivo su un rettangolino, per cui seguo tutta la sua vita quando fa la trasmissione, i cracker, il tè, il cagnolino, sembra che un regista sia lì attento, pronto con i bottoni, no, non è così. Jamaica di Gianni Dego. Sì, adesso mi guarda con sufficienza, come dire, sì, vabbè, allora faccio la regia a modo mio, non sei contento, trovatene un altro, perché poi è anche capace di dirti le cose così. Jamaica di Gianni Dego è stata chiesta da Paolo di Genova.

Bene, Paolo di Genova, ti abbiamo accontentato anche con Gianni Dego, che io non avevo mai sentito cantare Jamaica, quindi adesso tranquilli con il terzo vintage di oggi. 1973. Questa ragazza che ho incontrato è del 1952 lei, quindi ne fa 74 quest'anno, e l'ho incontrata al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino a ottobre. Quest'anno a Luino a ottobre faranno il terzo Festival della Canzone Italiana, visto il successo che ho avuto l'anno scorso. Ale, ci danno dentro alla grande, sempre con tutti questi grandi interpreti di quell'epoca, quelli a che ancora riescono, e lei riesce molto bene a cantare, la Marcella Bella. Nel 1973, quindi ventenne, si lanciò con una canzone, fammi vedere che la tiro fuori, eccola qui, Mi ti amo, che era un album intero. Dall'album intero la Mi ti amo era il brano Locomotiva, quello che dava il titolo a tutto l'album. Allora, ebbe un grandissimo successo, c'erano canzoni come Mi fa morire cantando, che era la versione di Killing Me Softly, e insomma un sacco di belle canzoni. Quella che abbiamo scelto stamattina è la Mi ti amo, scritta da Bigazzi e Gianni Bella, il fratello della Marcella Bella, e ebbe successo questo brano, Mi ti amo.

0: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: È una buona emozione che ieri ha festeggiato i 2 anni di vita. E oggi prosegue in questa canzone senza frontiere con il Franco Bagutti e la sua orchestra in Sorrido e Canto, una delle cose più belle che si possono fare, sorridere e cantare.

0: sorrido e canto del Franco Bagutti Orchestra. E sono stato raggiunto dalla dolce metà che ha salutato il Cinghia, c'era anche lei ieri. Ah, come ti ho visto! Beh, cominciano i convenevoli, già, nel senso che io sparisco, cominciano a chiacchierare fra di loro e cominciano con cose anche piacevoli. Ah, ti ho visto ieri come stavi bene col chiodo qui, là, su e giù, e poi cominciano come tutti quelli che dopo un po' non sanno più cosa dire, se a parlare di malattie. Te, ma perché quello là ingrassa così tanto? Ma perché ha problemi di tiroide? Ma si può, mentre io sto facendo una trasmissione radio e cerco di diffondere divertimento, gioia di vivere, soddisfazione per l'anima, venire qui a dirmi che uno sta ingrassando troppo perché ha la tiroide e quello là, il Cinghia, ti dà anche corda.
1: Tu devi essere anche in formazione. Allora, per chi ha problemi di questo genere, esiste l'ospedale, si chiama Città di Pavia. Lì ci sono degli specialisti, dove sono andata io.
0: Ah, ecco, perché, perché fai pubblicità?
1: Che? Beh, degli specialisti in Lombardia che curano il tuo benessere, studiano il perché e impiegheranno un anno, ma ti mettono a posto.
0: Sì,
1: e
0: no, sono non ci sono, sono stupendi. In Lombardia, ci sono anche in molte altre regioni d'Italia.
1: La regione Lombardia lo fa per il benessere, altre regioni lo fanno se paghi.
0: Hai capito? Ti pagano quelli della Lombardia, hai capito?
1: Cioè pagano l'intervento?
0: No, se tu sei, vieni qua e fai pubblicità gratuita, è pubblicità occulta,
1: no,
0: è pubblicità.
1: Vero, non è vero, questa è informazione per il benessere dell'umano.
0: Va bene, ve l'ha detto lei, chissà se prima della fine della trasmissione, con tutto l'affetto che ha, mi porterà anche il caffè, perché di solito me lo porta dopo che la trasmissione è finita. Come dire, ma è già finita? Questo per dire come mi segue. E quell'altro che mette su una faccia di sopportazione. Va bene, siamo ai vinini di Casandenna. In 104esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, stamattina un signore che è morto purtroppo, era nato nel 47, morto nel 2016, ma nel 1972 lanciava nel mondo, perché fu un successo mondiale, questa Starman, David Bowie.

0: Okay. Era Starman di David Bowie. Cos'è che?
1: Io volevo salutare le mie amiche che ho incontrato al Peschiera ieri. Le ho abbracciate, belle, brave, e mi piacciono tanto, e ho promesso che verrò a mangiare con loro lì al Peschiera.
0: Al pranzo è sì. Cantato.
1: Sì, esatto.
0: E sono quelle, le affissionate, quelle che sono sempre lì, che non perdono un ballo e che mentre sono lì si guardano attorno, magari si trova anche un po' di compagnia, e hanno colto lei ieri, wow, come la dea su terra.
1: Sì, faremo un tavolo tutto nostro sì. Per divertirci.
0: E io out of the balls. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che si staccano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre gli altri, Studio 1 e il network Teleantenna, vanno avanti fino alla fine della trasmissione, che è alle 13 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. E ho preso freddo ieri, rosse rose. Vai con la musica, quando senti che vengo colto da accesso di tosse, sto diventando moribondo e cose di questo genere, manda la musica, no? No, vai, stai lì che vuoi far vedere il momento di dolore, ma dai! Rosse rose di

0: Oggi lunedì 18 maggio 2026, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team, composto da 3 esperti finlandesi, proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, bella gente, da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, da Radio Liscio, dalle televisioni che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, che sono Rete 1 TV in Lombardia sul canale 95 e il network Teleantenna che ci sta coprendo con il segnale in Friuli, Venezia Giulia, in Emilia Romagna, in Toscana, nel Lazio e nella provincia

Veneta di Belluno, pare che ne stiano arrivando altre, così ha rivelato, ma lasciandola cadere dall'alto, come a dire presto tu d'Italia, il Supremo, ma non ci ha dato a noi, poveri mortali, non ci ha dato altre informazioni, lasciandoci così appesi all'amo del sapere, ma come, quando, con chi? E con il gesto, come dire, non disturbatemi oltre, ci ha cacciato in un angolo mentre lui andava a parlare con quelli del suo rango, quindi nell'Olimpo, immaginatevi chi c'era, quelli del suo rango. Il Cinghia e io, che siamo facciamo parte degli indigenti del gruppo, ci siamo messi in un angolo e ci siamo bevuti la nostra acqua del rubinetto, abbiamo cercato di sopravvivere così. Lui si era appena fatto una cofana di pasta, però il Cinghia, quindi non poteva neanche lamentarsi. Va bene, la mia amica di sempre. È una novità questo nuovo titolo, la mia amica di sempre, Lella Blu. Bello chiamarsi Lella Blu, anche perché puoi cambiare colore per variare, no? Domani Lella Rossa.

E ce ne saranno tanti di filmati, sempre di più, che verranno fatti fuori e realizzati con la AI, con l'intelligenza artificiale. La mia amica di sempre era la novità di Lella Blu. Buongiorno, ieri ero presente alla stupenda festa di compleanno, emozionante. Volevo fare i miei complimenti al giovane Nicolò, che con la sua bellissima voce mi ha fatto gioire. Ci vorrebbero più giovani come lui, grande talento. Mi fate ascoltare la sua centopenne? Grazie Sonia. Mi auguro che l'abbia cantata ieri, perché ieri abbiamo ripreso tutto il pomeriggio, così abbiamo la centopenne, se no non so dove potremmo andarla a trovare. Nicolò ha cantato quando io non c'ero, però perché io non l'ho sentito, cinghia. Che ora ha cantato? Dimmi a che ora ha cantato. C'ero, e allora ero distratto a chiacchierare di lavoro e non l'ho sentito. Va bene, comunque Sonia, tu sai che noi siamo sensibili a tutte le vostre richieste. Cercheremo la centopenne cantata da Nicolò, perché ieri a cantare io mi ricordo la Sonia De Castelli e il Marco Zeta, non mi ricordo di Nicolò, ma questo non è grave. Siamo al quarto vintage di oggi. La gente parla. Il gruppo dei Collage la presentò al Festival di Sanremo del 1979 e con un discreto successo, perché arrivarono quarti. Quarta a Sanremo, la gente parla dei Collage, che guarda caso è anche il quarto vintage di oggi. Quarta a Sanremo, quarto vince, è il suo destino, è il suo destino.

Era La gente parla, dei Collage, nel 1979, quarti a Sanremo. Intanto mi è venuto in mente il Nicolò di cui ci parlava poco fa la Sonia, con la sua bellissima voce mi ha fatto gioire, ci vorrebbero più giovani come lui. Mi ricordo che quando ha cantato col Cinghia abbiamo detto: oh, la versione maschile della Veronica Cuneo, il Veronico Cuneo, perché lo stile era quello, era vestito in, non aveva gli abitini bucolici della Veronica Cuneo, era vestito di un sobrio abito nero, ma lo stile è un po' quello, il maschile della Veronica Cuneo, tant'è vero che appunto abbiamo detto il Veronico Cuneo. Nicolò di cognome non me lo ricordo, chiedi un po' al Supremo che senza dubbio lo sa. Solo Nicolò, basta. Allora, questo è il nome d'arte, Nicolò, vai a con Dios. Popolare, la Elena Cammarone ci ha vinto il Festival del Liscio con questa canzone. Lei tutta vestita di quel colore evidenziante di quell'abito che l'ha fatta risaltare ancora di più. Elena Cammarone, Popolare, se me la fai partire così la gente la vede, eh.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Midori Boogie.
2: Per i buchisti, torniamo a Liscio.
1: Maurizio Matteo.

Ok, Midley Boogie era Maurizio Medeo. Midley Boogie, 12:25. Intanto, ecco sì, perché dopo mi dimentico, mi appunto le cose in testa, poi me le dimentico. Sabato prossimo, 23 di maggio alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Quindi sabato sera, se andate a ballare, sarà già bello caldo, sarà già una temperatura d'estate, quindi potete andare, come diceva mia nonna, in soriola. In soriola vuol dire mezze biotte, mezze nude, mezze vestite appena appena di quel che basta per coprire le pudende. Allora, nati e morti di oggi non sono tanti. Enrico Brignano, autore molto, autore comico, molto simpatico, del 1966, giovanile, quest'anno ti fai 60 anni anche tu, ragazzo. Frank Capra, allora la storia di Frank Capra è incredibile. Era un italiano, partì da qui, andò in America con i genitori che aveva 6 anni e là diventò un mega regista. Vinse 2 Oscar e venne in nomination un sacco di altre volte. I 2 Oscar furono con Accadde una notte di ormai quando si dice Accadde una notte di Frank Capra, e poi l'altro che è il film di Natale per eccellenza, La vita è meravigliosa. Ogni volta che si arriva a Natale è un film che tutti i Natali viene. Lui è la storia dei, come si chiama, non è Attenti a quei due, Una poltrona per due, sono i 2 film di Natale, o SOS Fantasmi, sono i film di Natale che vanno sempre per eccellenza. Allora, Frank Capra era nato nel 1897. Giovanni Falcone, vabbè, era del 1939, e Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, era del 1920, era lo stesso anno in cui era nato il mio grande capo Noël Coutisson, quando ero a Radio Monte Carlo. I morti, Franco Battiato è morto il 18 di maggio del 2021, un grande pittore italiano. Ma quanti quadri ho venduto di Pietro Cascella? Una volta, anni 80, si veniva, come si dice, assunti per andare a fare le aste, vendere i quadri nei ristoranti, in luoghi di ritrovo, che so, nei golf club, si andava, o in posti immaginati dagli organizzatori, si andava a battere all'asta i quadri. E quanti ne ho battuti di Pietro Cascella? Pietro Cascella è morto nel 2008. Poi Chris Cornell, nel 2017, e Enzo Tortora. Allora, Enzo Tortora l'ho vissuta in primissima persona. Lui si ammalò di tumore, perché pare che il tumore ci aggredisca anche quando uno soffre di un trauma di carattere psicologico intenso, profondo, e più di quello che subì Tortora, e ti possa venire un tumore che all'epoca non erano, oggi sono molto più curabili. All'epoca lo portò a morire il 18 di maggio del 1988. E con questo abbiamo finito e siamo al momento dei vinili di Casandenna. 12:29. Nel 1957 venne fuori un film che aveva lo stesso titolo di questa canzone, che poi era la canzone che faceva, era la title del film, ed è stato uno dei più grandi successi, lo è ancora oggi, di Elvis Presley. 103 in classifica nelle 200 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone.
vi piace il rock? Abbiamo ascoltato poco fa una piccola introduzione con il Middle Boogie di Maurizio Medeo, e io ricordo sempre la mia mamma, boogie, rock, e me lo insegnò lei a ballare, e quando si impara con la mamma poi non si riesce più a ballare con gli altri. Jailhouse Rock, Elvis Presley, Esq.

Elvis Presley, vestito come il cinghia ieri alla Peschiera di Valdengo, uguale, stessa silhouette, stesso fisico, stessa determinazione. No, il cinghia suonava anche la chitarra, Elvis non suonava la chitarra, e comunque era la sua amica Jailhouse Rock. Io me la ricordo sempre, che è anche la canzone finale con la quale si conclude The Blues Brothers. Grande, grande, grande. Un po' di Fox, Fox italiano alle 12.32, siamo quasi in orario, dai, con la Francesca Mazzuccato. Vai.

Fox italiano era Francesca Mazzuccato. 12:37, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, il 18 di maggio? Quelli che magari oggi compiono gli anni vogliono sapere qual è il film del loro giorno. Beh, era un film, wow, audace, fatto in Giappone. Il titolo è Ecco l'impero dei sensi, del 1976, scandaloso e censuratissimo in tutto il mondo. È un film che non lascia indifferenti, mettendo a dura prova lo spettatore, ma ripagandolo anche con una storia audace, temeraria e provocante, che raramente si è vista sul grande schermo. Siccome in Giappone era proibito fare scene di sesso live, di quelle vere, lo girarono tutto in Giappone. Dopo vennero in Francia a fare la post-produzione, in modo che lì potevano lavorarci come volevano loro. Allora, è la storia di una Sada Abe, una donna che in passato aveva lavorato come prostituta e che nel corso di una relazione adulterina esplora i confini estremi del piacere. La sua ossessione per l'amante e la ricerca di un piacere assoluto la spingono sempre più in una spirale che culmina in un evento sconvolgente accaduto il 18 maggio del 1936, che segnò in modo tragico e definitivo la sua vita. Allora, un film che all'epoca fece scalpore, vi dico, censuratissimo in tutto il mondo, ma oggi quelli che amano i film cult, che ce l'hanno, se lo tengono stretto. Ecco l'impero dei sensi, 18 di maggio, è abbinato a questa data. Così come il quinto vintage di oggi è Bella d'estate. Comincia a sentire il caldo, il nostro programmatore comincia a magnificare sempre di più questa estate che arriverà dirompente ed imponente da dopodomani. Mercoledì le temperature schizzeranno e arriveranno qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, a 29-30 gradi, addirittura già domenica. Quindi prepariamoci, quelli che soffrono il caldo a soffrire, quelli che amano il caldo a godere. Allora, Bella d'estate, una canzone di Mango. Quando nacque questa canzone, Mango, con il suo coautore Alberto Salerno, non erano soddisfatti del risultato. Allora, l'arrangiatore, che era Mauro Malavasi, d'accordo con Salerno, affidò la stesura a Lucio Dalla, e Lucio Dalla realizzò la versione definitiva che diventò un grandissimo successo. Partecipò nel 1987 al Festival Bar a Azzurro, a Vota la Voce, vendette più di 400.000 copie, che all'epoca era già un numero bello consistente. Diventò uno dei tormentoni dell'estate 1987. Bella d'estate, cantata da Mango, un ragazzo del 1954, scomparso prematuramente nel 2014, ci ha lasciato la figlia comunque, che Angelina, che cerca di tenere alto il cognome dei Mango e soprattutto il ricordo del papà. Comunque qui adesso ascoltiamo il papà. Bella estate, Mango.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

era il mister Manuel Malanotte, ben circondato, mentre cantava la sua Mambo Windsurf. Accade oggi, un 18 di maggio di un po' di anni fa. Nel 1804, per esempio, Napoleone Bonaparte, il 18 di maggio, viene proclamato imperatore dei francesi dal Senato francese. Nel 1910, il 18 di maggio, la Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley, e dissero che quello fu un simbolo di sfortuna, sarebbero accadute cose tragiche. Pochi anni dopo ci fu la prima guerra mondiale, vabbè. Comunque, nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, reparti del secondo corpo polacco conquistano l'abbazia di Monte Cassino, appena sgomberata dalle forze tedesche in ritirata dalla linea Gustav, ponendo fine dopo 4 mesi di lotta alla sanguinosa battaglia di Cassino, che la distrussero completamente, l'abbazia di Monte Cassino. Ed infine nel 2025, quindi l'anno scorso, a Città del Vaticano, a luogo in piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e dalla presenza di capi di Stato e di governo e oltre 150 delegazioni internazionali, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Questo Papa che gliele... Non sta zitto davanti al presidente americano. Questa diatriba, guardate, che è molto più importante a livello politico internazionale di quanto non si creda, perché secondo me a Trump potrebbe costare un sacco di voti di cattolici in America, che sono molti più di quanto non si creda. Va bene, abbiamo terminato anche con l'accade oggi. Siamo al bandolero stanco. Il bandolero stanco è una canzone tratta da un album inciso dal professor cantautore Roberto Vecchioni nel 1997. Il bandolero stanco è il sesto vintage di oggi. A chi? A Canzoni Sin Fronteras.

professor Roberto Vecchioni in El Bandolero Stanco nel 1997. Buongiorno Ettore, sono Isabella di Roma, sono tornata alla mia Roma e mi è mancata tanto. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, saluto tutti con affetto. Sono molto felice di vedere Teleantenna, canale 97, mitico nel Lazio. Grazie mille, ciao Isabella a te. La settimana prossima, questa settimana, domani, martedì, mercoledì, giovedì, fino a venerdì, so che ci sei e chiedi pure quello che vuoi, siamo qui a tua completa esposizione. Esmeralda è l'ultimo brano di oggi, ci viene cantato da Cristian Patarini. Intanto succedono cose mentre vanno le canzoni. Per esempio, il Supremo ha mandato la 100 penne, il link della 100 penne di Nicolò, che c'era stata chiesta da Sonia, per cui senza dubbio domani sarà in scaletta Sonia.

0: quando gli dico che deve aprire il microfono, gli dico apri. Lui viene colto da un attimo di panico, schiaccia il bottone e mi apre, anche perché mancano 10 secondi per salutare. Come saluta uno in 10 secondi? Ciao cinghia, grazie, ciao a tutti voi per avermi ascoltato, ci vediamo domani mattina da Ettore Andena, Canzone Senza Frontiere, a domani, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni.

0: la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti d'ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo quasi subito la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
1: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Da Re di Roma all'Eroa, il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano. Come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
4: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
3: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
5: La Peschiera.

Non solo le nostre canzoni questa sera, ma anche i grandi successi della musica italiana. Negli anni 60, scritta da Cocciante, negli anni 70, portata al successo in questa versione un po' più rock, diciamo, da Rino Gaetano. Il brano si intitola A mano, a mano.

0: sì, l'ugola di Daniele Tarantino. Bravo, bravo Daniele.
1: È partita l'ugola.
0: Sì, ma guarda che devi arrivare fino a fine serata così.
1: Padre figlio, Spirito Santo, speriamo, speriamo, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Adesso ti riposi un attimo perché è il momento di far tornare in centro palco la fisarmonica.

applauso a Alessia da Frosinone, signori. Sapete quanti chilometri ci sono da Frosinone qua? Circa 700 chilometri. Bravo, bravo Alessia. Allora, adesso ritorno alle origini. 2015 nasce la mia prima formazione. Nasce con la collaborazione di Luca Bergamini, di Omar Lambertini e di Daniele Tarantino. Il brano si intitola Io ci sarò e spero che sia di buon auspicio anche per il futuro. Si canta più o meno così.

0: Beh, San Valentino, signori, devo farlo anche per contratto, signori. Ce l'abbiamo scritto per contratto. Io questa canzone qua devo farla almeno 4 volte al mese.
1: Ah, ok.
0: Devo cantarla almeno 4 volte al mese. Si seggia.
1: Come si segga.
0: Come si
1: sedia. Si sedia.

0: l'unica donna per me, signori, l'unica donna per me qui alla peschiera. Poi,
1: ma no,
0: no, per dire, per
1: anche
0: dire,
1: fuori
0: per...
1: dalla peschiera.
0: Ma no, anche fuori dalla peschiera. Allora, signori, per facciamo così.

0: sembriamo davvero innamorati. Hai visto che roba quando cantiamo? No, non è che sembriamo, lo siamo davvero da ormai da... Era il 1900.
1: Chi c'era al governo?
0: C'era Pertini.
1: Ah beh, allora boh.
0: C'era Pertini al governo. Allora facciamo così. Adesso aumentiamo un pochettino il ritmo. Lea.
1: Sì, arriva Anna Oxa, wow. Anni 90.
0: Allora qua siamo nel 1900. Vabbè, non è che posso ricordarmi tutte le date. Era il 2009.

Grazie, grazie di cuore. Ballerini, non ci siamo assolutamente dimenticati della tradizione. Noi partiamo subito con una bella mazurka. Vieni Alessio, raggiungi il centro del palco e si parte così. La mazurka, una mazurka ciascuno, non fa male a nessuno. Forza, Ballerini.

0: siccome siamo ritornati qui alla Peschiera dopo diversi anni, con soli 3,99 euro si potrà ballare la mazurka insieme a Lia. Ci fosse un cavaliere scoperto di dama.
1: Sprovvisto di dama, sì.
0: Può ballarlo insieme alla Lia, signori, 3,99 euro. Che sono? Fatevi sotto.

Bravi ballerini, con la mazurka alla grande, col valzer. Come ve la cavate? Vediamo, vediamo, dai. Allora, Ale,

0: Non importunare le signore, Alessio.
1: Mi ha detto Giorgio che puoi salire sui divanetti, puoi salire sui tavolini, puoi fare quello che vuoi questa sera. Guardali! Occhio! Un signore.
0: Ah beh.

0: qualcuno se lo merita. Voi non lo vedete, ma lo vedo io. È là, è salito su un tavolino. Alessio Grossi. Adesso però non fare le scale, devi salire su dal palco.
1: No,
0: qua.
1: No, puoi fare le scale Alessio, non ascoltare Daniele. Noi continuiamo con la polca e questa volta andiamo a riscoprire le canzoni di una volta, tempo di polca. Eccole qui, si cantano queste, mi raccomando.

0: vicina negli anni 20, sembra...
1: Mia non c'era negli anni 20.
0: Sembra giovane però, signore.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno. Ma senti che voce che c'ho, mamma. È possibile i malanni stagionali, sto periodo, esce il sole e io mi ammalo? Vabbè, fa niente, oggi avrò questa vocina così. Benvenuti a tutti ad Energia Contagiosa, spero stiate bene. Buon lunedì a tutti, lunedì 18 maggio, oggi giornata mondiale della passeggiata, lo sapevate? Bella occasione, noi ne facciamo spesso di passeggiate in giro per l'Italia, nelle varie escursioni che trattiamo, e sono sempre buoni consigli, quindi oggi una buona passeggiatina, concedetevi quei 10.000 passi che servono al giorno. Buongiorno anche al nostro Max Quarti in regia, buondì carissimo, pronto per farci ballare come sempre. Sarà una giornata bella interessante, tra poco vi racconto il menù che ho in programma per voi per oggi, tutti i viaggetti che ci faremo in giro per l'Italia a scoprire le prime sagre che prenderanno vita nel prossimo weekend che arriva. A proposito, il weekend è appena finito, ne parliamo, tra un po' mi raccontate anche com'è andato. Bene, noi siamo pronti per cominciare. L'energia contagiosa c'è, la voce è un po'

E allora di nuovo ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, al timone il vostro Alessio Molla. Allora spero che la giornata sia iniziata col piede giusto, d'altronde il lunedì è sempre un trauma, ragazzi. Spero sia andato bene il weekend, se avete qualche foto da condividere fatelo con noi sulla nostra pagina Facebook o la nostra pagina Instagram di Radio Liscio, e noi siamo qua che vi aspettiamo, anche live 331 335 6565. Buongiorno a tutti quanti. Allora sentite un po', cominciamo intanto con l'apparecchiamento della tavola. Il menù di oggi prevede il pesce azzurro alla 27esima festa del pesce azzurro di Meduna di Livenza, provincia di Treviso, e poi ce ne staremo in Veneto perché ce ne andremo alla festa del vino DOC a Ronca, stavolta in provincia di Verona, poi via in quel di Brescia, prima a Monica del Garda per la quinta Valtenese in Rosa, e poi ce ne andiamo alla 74esima fiera del vino di Polpenazze del Garda, senti come suona bene sto nome, e per concludere in Piemonte, Castagnola delle Lanze, provincia di Asti, per la festa della Barbera di Cortile in Cortile, anche questo un eventone meraviglioso, super tradizionale, quindi veramente anche per oggi piatti per tutti, così al almeno inizio a solleticarvi la voglia di weekend. So che dirvelo il lunedì così presto fa quasi ridere, ma tant'è. Allora signori, preparatevi a salutare lo scontrino, infatti sarà possibile pagare con il POS senza più prendere sti scontrini, no? Quindi niente più ricevute scontrini collegate al POS. Io sono contento perché sono sempre pieno di roba. Sto provvedimento, che riguarda diversi settori, in particolare cultura, turismo, commercio, editoria, è già entrato in vigore. Con il decreto PNRR si potrà evitare di conservare gli scontrini per 10 anni e verranno gli estratti di pagamento bancari come prova di pagamento, quindi varranno loro, ecco, diciamo così. Quindi basta questi rotoloni di carta, obiettivo è semplificare i sistemi di pagamento e quindi ridurre l'onere per i cittadini e velocizzare e digitalizzare prima i vari documenti di spese mensili, capito? Quindi possiamo iniziare a rinunciare a questi scontrini. Vabbè, poi se sono aziendali chiederei conferma in azienda, però comunque ci sta sicuramente queste cose che snelliscono, ci fanno risparmiare carta, ormai è tutto in digitale, gli scontrini sono un po' vintage, cari. Un po' di musica, dai un po' di musica, Max facci ballare, e poi vi aspetto qua per la prima tappa del nostro viaggio di oggi, che se non mi ricordo male, sì, ci porta in Veneto tra poco.

Un po' di buongiorno online, arrivati sulla nostra pagina Facebook, sono già tanti gli amici attivi che commentano, salutano e quant'altro, ne saluto qualcuno, Marisa, ciao Marisa, Rosa, poi c'è Luciano, Franca, Filippo, Vilma con la W, Pina, ciao a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Allora adesso vi porto tutti quanti a fare un viaggetto con me, ce ne andiamo in Veneto, ho due tappe super deliziose per questo fine settimana che inizia a scaldarsi. Allora la prima è arriva al suo ultimo weekend, perché c'è stato anche il weekend scorso, quello appena trascorso, ed è la 27esima festa del pesce azzurro in quella di Meduna di Livenza, provincia di Treviso. Subito dopo ce ne andremo alla festa del vino DOC di Roncà in provincia di Verona. Andiamo per ordine, allora cominciamo dalla prima, questa cosa del pesce azzurro poi mi piace un casino, pesce povero lo chiamano, no? Ma povero di che? Ricchissimo di gusto. E qui in quel di Meduna di Livenza ci hanno fatto una festa attorno che giunge alla sua 27esima edizione, un appuntamento con i sapori unici e autentici del mare che vanta una tradizione ed una grande organizzazione grazie alla dedizione dei volontari della Proloco, tanti piatti gustosi preparati per i visitatori, primi, fritture, insalate di mare, sarde fritte, ai ferri, in saor, seppie in umido, e poi c'è la loro specialità che non poteva essere che il baccalà alla vicentina, e poi ovviamente queste sarde, no, che sono le vere protagoniste di questa bella esperienza culinaria molto molto caratteristica, poi molto carina, sto vedendo anche questo piccolo borgo di Meduna di Livenza, l'ingresso è gratuito per tutti, quindi insomma se volete farvi una bella mangiata di pesce azzurro questo sicuramente è il posto per voi se siete dalle parti del Veneto, e già che ci siete potete fare qualche chilometro e ci aggiungete anche il vino perfetto da assaggiare, da degustare oppure da portarvi a casa. Vi dà l'occasione di tutto questo Roncà, che si propone con la sua festa del vino DOC edizione 2026. La manifestazione Vini Vulcani si svolge appunto in questa Roncà che leggo essere un pittoresco comune della provincia di Verona, immerso nei suggestivi monti Lessini, ed è un evento gastronomico che celebra i vini prodotti nei territori vulcanici della Val d'Apone e gli dà delle caratteristiche di distintive. Durante la manifestazione avrete l'opportunità di degustare una vasta gamma di vini, tra cui il Soave e il Durello, accompagnato da prodotti tipici locali, ovviamente degustazioni guidate che sono condotte da esperti sommelier che vi faranno scoprire poi tutte le particolarità, no, e le peculiarità di questi vini vulcanici. Si possono fare anche delle visite delle cantine, si vedono i processi di produzione, affinamento, eccetera eccetera. Questa è una lunga storia, risale al 2011 quando la manifestazione nasce per sottolineare l'origine vulcanica delle terre e il loro impatto sui vini. Hai capito? Vedi, sta Roncà, dove posto che vai qualcosa da scoprire, no? Vedi, qui abbiamo una zona vulcanica che fa dei vini tutti particolari che se volete potrete assaggiarvi alla festa del vino DOC. Due begli eventi per cominciare la nostra settimana insieme. Bene cari, a tra poco, un po' di musica, vi aspetto qua.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back, ben ritrovati carissimi ad Energia Contagiosa. Allora, parliamo di ferie, ma ferie sportive. Come siete messi? Intanto con le ferie, avete già prenotato? Io ho prenotato, se non finisce la benzina prima dovrei riuscire ad andare da qualche parte. Quindi sono abbastanza a posto. Ci metterò un po' di sport dentro, perché a me piace poi anche con le bimbe camminare, oppure svegliarmi un po' prima, fare la corsetta, eccetera. Certo è che ci sono posti e posti, e qua veniamo a questa notizia che ci dà le 11 destinazioni perfette dove unire sport, relax e panorami. Wow! Quindi vediamo un po'. Allora, si fa un giro, siamo in Europa, sono tutte europee? Sì, sono tutte europee. Allora, vediamo un po'. Si parte dal Regno Unito, che unisce molto bene il fitness con il wellness retreat, un mix perfetto tra attività outdoor e relax. Quindi ideale per vacanze rigeneranti, diciamo così. Il Regno Unito può essere poi molto soft, cioè, piace molto il Regno Unito con questo aplomb nelle campagne inglesi, che adoro. Va bene, Spagna. Vabbè, Spagna completamente diverso proprio. Si corre sul lungomare, si fa surf e poi tapas e tramonti, quindi sport e lifestyle qua vanno proprio a braccetto più o meno ovunque tu vada sulla costa, è una meraviglia. Germania, regno dell'outdoor. Eh sì, qua si cammina e si pedala molto. Sentieri infiniti, cultura sportiva. Io sono passato nella Foresta Nera, meravigliosa. Vabbè, l'Italia non vi dico niente, tanto lo sapete. Svizzera, anche qua tante belle camminate, allenarsi all'aria aperta è fondamentale. E poi dopo le camminate, questi fantastici hotel con le palestre dentro, le spa, no, per completare il workout. Il Portogallo, bel posto, ventoso a tratti, quindi surf, yoga, il mare è freddo, quindi se volete potete, c'è, cioè, l'oceano, a parte la parte sotto, quella vicina alla Spagna è molto molto bella. Il nord è la parte, insomma, centrale, è freddissimo quell'oceano, anche se era agosto, ma io ho fatto il bagno indomito. Olanda, si pedala tantissimo tra canali e mulini, quindi va bene per correre e camminare. Svezia, natura wild e saune, gran coppia. Per gli amanti dell'arrampicata e anche delle strutture al top per rigenerarsi, spa e robe del genere, l'Austria è probabilmente imbattibile da questo punto di vista. E poi c'è sta Polonia, che è una sorpresa da scoprire, perché dalle montagne dei Carpazi al cicloturismo è una meta perfetta appunto per unire anche qua sport e belle tappe. Hai capito quanti bei suggerimenti vi ho dato? Spero per voi che abbiate già prenotato le vostre ferie, perché i prezzi qua, pam! Ad ogni modo, queste mete europee non sono poi così lontane, sono molto molto graziose, si uniscono belle città, bei posti, a un po' di natura e sport, che male non fa di sicuro. Così come non lo fa ballare, muoversi, scatenarsi al ritmo del sound di Radio Liscio. Vi aspetto qua per le prossime tappe del nostro viaggio di oggi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E siamo di nuovo in onda, ben ritrovati carissimi, un salutone a nonno Mimmo che scrive dalla Toscana, lo saluto caldamente, mi invita sempre a trovarlo, ma prima o poi passo, arriva il giorno. E c'è anche Mimma, ciao Mimma, un abbraccio anche a te, sei molto gentile, mi dice che vocina oggi, sì oggi un po' così. Purtroppo a me mi capitano sti malanni stagionali quando non è più stagione dei malanni, si sente subito, vabbè comunque andiamo avanti. Perché non è certo questo un problema, e anche se lo fosse subito mi risolleverei con i prossimi eventi che vi voglio raccontare. Allora ce ne andiamo adesso in Lombardia, esattamente ce ne andiamo in provincia di Brescia, perché a Moniga del Garda c'è la quinta Valtenesi in rosa, mentre a Polpenazzi del Garda, mi fa morire sto nome, c'è la 74esima fiera del vino. Vorrei essere nato a Polpenazzi per poterlo dire sempre. Allora cominciamo alla quinta Valtenesi in rosa, appunto Moniga del Garda. Allora è una più importante manifestazione dedicata ai rosé della Valtenesi, hai capito? E della degustazione consapevole. Sulle rive del lago di Garda, il suggestivo castello di Moniga, che è perfettamente conservato nella sua struttura medievale, diventa la cornice ideale per un'esperienza unica di storia, paesaggio e vino. Un evento che propone la degustazione di oltre 100 etichette provenienti da 40 cantine locali, accompagnate poi, sa va san dir, no? Alle aree food con tutte le specialità del territorio, e viene anche assegnato il prestigioso premio Molmenti, dedicato alle migliori interpretazioni dei rosé valtenesi. Allora, io il rosé per me è stagionale, quando arriva il caldo, quindi infatti adesso sta saltando fuori spesso. Per mia moglie invece è un sempreverde tutto l'anno, lei è rosé o prosecco, diciamo che vai sempre bene, no? Quando peschi uno di quei due lì. Io invece l'inverno ce l'ho più sul rosso, e poi quando diventa un po' più fresco mi piace, perché poi è molto beverino, no? Rosé. Allora, la location ve l'ho detto, il castello di Moniga è bellissimo, tutto contornato da questa cinta muraria, poi c'è questa cattedrale in fondo. Degustazioni consapevoli, praticamente si entra, ogni vino può essere assaggiato una sola volta per promuovere, leggo, un approccio sostenibile al territorio. L'ingresso è riservato ai maggiorenni, possono entrare anche ai minori se accompagnati però dai genitori. Tutto questo perché bisogna sì bere, assaggiare, ma in maniera ovviamente responsabile. Quindi Valtenesi in rosa questo fine settimana, si comincia venerdì, sabato e poi si va avanti fino a domenica. E rimaniamo in tema vino, giusto per non farci mancare nulla, e ce ne andiamo proprio a Polpenazzi del Garda, questo paese con questo nome meraviglioso. Qua siamo in provincia di Verona ed è il palcoscenico di una delle più antiche e prestigiose feste del vino italiane, un appuntamento che affonda le sue radici in una tradizione vitivinicola secolare che ha saputo rinnovarsi di anno in anno, celebrando con passione il patrimonio vero di questa terra. I vini di questa area della Lombardia, leggo, si sposano con i piatti tipici della cucina locale, con i prodotti gastronomici della Valtenesi. Durante la fiera si può passeggiare tra gli stand, fare un viaggio attraverso la cultura del vino e delle cantine storiche, ma ci sono anche intrattenimento, spettacoli musicali, insomma una bella occasione per stare insieme e godersi il territorio. Anche qua si parte venerdì e si va avanti fino a domenica per un weekend tutto all'insegna del vino. Polpenazzi del Garda, hai capito come si è presentata bene la provincia di Brescia con questi due eventi? Un ottimo biglietto da visita, gustateveli e cin cin.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Carissimi, spero che il fine settimana sia andato bene a tutti coloro che sono passati dalle parti della peschiera di Valdengo. Chissà che bella serata di musica, di festa. Lì è sempre così, è un putiferio, ma anche chi ci ha seguito in televisione. Siamo sempre con voi, sia su Prima Antenna in Piemonte e Liguria, che su Studio 1 in tutta la Lombardia, più Parma e Piacenza. Quindi, quando avete voglia di musica, il modo migliore qual è? Accendere Radio Liscio, gustarvela e lasciarvi prendere dalla festa e dall'euforia. Adesso le news. Vi aspetto qua per continuare il nostro viaggio. Tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo, sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa in questo lunedì. Stiamo proprio scaldando i motori per la settimana, però dai, ormai ci siamo presi, il primo passo è fatto, non ci resta che lanciarcici ormai con tutte le scarpe dentro questa settimana di maggio, che comunque sono settimane belle, c'è tanta luce, tanto sole, si sta bene, insomma arriva anche prima la fine della giornata mentalmente, secondo me. Vabbè, comunque entriamo nella nostra seconda ora insieme e parliamo di generazioni esposte online. È uscito questo studio condotto da Panda Security sui comportamenti online delle varie generazioni, molto interessante secondo me. Questa è un'azienda spagnola proprio specializzata in informatica e ha esaminato il comportamento di quattro generazioni: i boomer, che sono quelli tra il 46 e il 64, la Gen X 65-80, i millennial, tra cui il sottoscritto 81-96, e la Gen Z 97-2012. Allora, secondo la ricerca, boomer e Gen X, i più anziani, risultano generalmente più prudenti online. Ah, bravi, capito? Adottando misure di sicurezza come l'autenticazione a più fattori e la creazione di password complesse. Bravi, bravi, è proprio così che si fa. Sono piccole cautele, però riducono proprio il rischio degli attacchi, di furti d'identità, di truffe, insomma, è importante sta cosa. Aspetti che invece vengono sottovalutati, eccoci qua, da millennial e Gen Z, che utilizzano password deboli e su più piattaforme la stessa, che è una delle più imprudenze più comuni, e poi l'uso di informazioni personali prevedibili per creare le proprie credenziali di accesso, come il nome di un animale domestico, la data di nascita, che è proprio il massimo. Certo, gli antivirus e i VPN ci sono per creare password robuste e uniche, però insomma poi dobbiamo essere noi propensi a fare questa cosa. Mi raccomando, occhio, perché con i tempi che corrono praticamente abbiamo tutto online, quindi è una cosa da attenzionare con grande interesse questa cosa qua. Date un'occhiata alle password, specie se siete millennial o Gen Z, che a quanto pare siamo un po' distratti. Bravi boomer, vedi, tanto di dire i boomer intanto usano le password giuste.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, welcome back on air. Si riparte, ultima tappa del nostro viaggio di oggi. È un viaggio molto molto ricco, abbiamo fatto davvero tante belle tappe gastronomiche e l'ultima non è sicuramente da meno, perché vi porto in Piemonte, esattamente in quel di Castagnola delle Lanze, provincia di Asti, dove prende vita questa festa meravigliosa che si chiama Festa della Barbera di Cortile, in Cortile. Allora, protagonista indiscussa è questa Barbera, no? Questo vino di questo territorio meraviglioso, che per quel che mi riguarda, essendo che la mia nonna era di Alessandria, è sempre stato il vino, no, della domenica, il vino del brasato, quindi un ricordo via l'altro. E anche qua si giunge alla 46esima edizione, mica poco. E durante questa festa che cosa succede? Che praticamente tutti i cortili, no, si aprono, si animano, e all'interno di ognuno trovate una specialità tipica da assaggiare. Ogni cortile ospita stand dove si può degustare il vino Barbera d'Asti, qua leggo, accompagnato giusto appunto dai piatti tipici della tradizione locale. C'è un po' di tutto, poi approfondiamo, però insomma si va dalla carne cruda all'albese, agli agnolotti del Plin, alla carne brasata, cioè tutto, queste sono ricette, no, che vengono tramandate proprio di generazione in generazione, in un'atmosfera molto festosa naturalmente, fatta di artisti, spettacoli di strada, musica, DJ set. C'è anche una serata di liscio sabato sera, poi vi porto anche al programma. Insomma, è un ambiente conviviale, coinvolgente un po' per tutti, e poi ci si perde, si immerge completamente nella cultura del Barbera e ci si lascia anche trascinare, perché la festa va avanti anche in notturna, quindi insomma si fanno bisbocce. Allora, tra le varie cose da assaggiare, perché poi c'ho davanti qua tutte le tappe, non ve le dico tutte, però vi dico che ci sono per esempio la finissima di Fassona, le friciule con lardo, il tacos piemontese, il bunè della nonna, il panino con la porchetta, il cannolo siciliano, la bagna cauda, i tagliarin col sugo di carne, il fritto di pesce, il pulled piemontese, che deve essere una specie di pulled pork, tutto di qua, il vitello tonnato, carne alla brace, stinco con patate, c'è veramente una roba da 100.000 calorie, ma ne vale proprio la pena, non tanto, di più, per potersi buttare in questa roba così gustosa, a partire da venerdì sera, dove tutto viene inaugurato alle 18 e poi si va avanti alle 19:30, aprono praticamente le casse per l'acquisto dei barberini e dell'enoteca della Barbera, a 19:30 apre il percorso gastronomico che chiude a mezzanotte e mezza. Sabato si parte alle 10 del mattino e quindi si può gustarsi sta roba tutto il giorno. Sabato sera c'è un concerto di liscio, poi viene letta Miss Barbera, e poi per concludere domenica, anche qua giornata piena, si va avanti con tutti i cortili aperti e si mangia e si beve e si balla e ci si diverte fino alle 22, quando si chiude il tutto con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Hai capito? Io mi sa che prenoto il mio posto, perché a parte il fatto che ogni singola cosa di questo menù mi fa impazzire, e potrebbe essere proprio una bella occasione per rispolverare le telecamere e andarmi a fare un bel giretto di quelli gastronomici che piacciono a me. Vediamo, cari. Vabbè, comunque, se vi siete ingolositi, la meta è la Festa della Barbera di Cortile in Cortile, in quel di Castagnola delle Lanze, provincia di Asti. Buon appetito, mi si è aperto lo stomaco. È ufficiale, mi si è aperto lo stomaco.

0: cita.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E rieccoci qua carissimi, vi leggo una notizia molto interessante che secondo me potrebbe essere anche presa da spunto da altri comuni o da altre zone d'Italia, perché questa è una cosa che viene dal Trentino Alto Adige, davvero molto interessante ed è stata anche premiata per questa. Sto parlando del Guest Pass, che è un pass tutto particolare che permette di scoprire il territorio, allora intanto in libertà e poi anche in modo molto sostenibile e gratis, e secondo me può anche dare una mano per contenere questo fenomeno dell'overbooking, di cui dell'overtourism di cui parliamo spessissimo. Allora, è una tessera, no? Ed è uno dei primi sistemi europei che trasforma un po' il concetto di ospitalità, diciamo così. Basta un click in un hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Cioè, tu prenoti un hotel e boom, ti si apre questo pass. È un progetto che è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità ai Mobility Action Awards 2025. Ed è un si pone per diventare uno strumento fondamentale per decongestionare le valli, proprio come dicevamo, integrando l'intera offerta di mobilità pubblica nel prodotto turistico, di modo che si vive la montagna in una soluzione molto pratica che ti permette di spegnere l'autobus e muoverti con i mezzi locali, treni, funivie, autobus, e lì ce n'è molto. Sto Guest Pass viene rilasciato dalle strutture ricettive che aderiscono al programma. Praticamente è attivo già a partire da alla mezzanotte del giorno di arrivo, permettendo di muoversi senza pensieri dal primo istante, e vale per treni regionali, autobus regionali, funivie, ferrovia del Renon, autopostale. Non è valido per i treni a lunga percorrenza, i regionali, il trasporto di biciclette e animali domestici, nightlier e servizi navetta stagionali. Infine offre, oltre alla mobilità, alcune versioni del Guest Pass offrono la possibilità di vivere esperienze sul territorio come degustazioni, esperienze guidate. Una bella iniziativa, viene dal Trentino, sono molto organizzati da questo punto di vista, quindi bravi, e decisamente potrebbe essere un'idea, no? Magari una versione beta zero di un qualcosa da applicare, insomma, ormai è come andare a Gardaland, se devi andare in campagna, devi andare in Puglia, devi prenotarti tutta una serie di cose, le fai tutte insieme perché altrimenti non rischi di perderti poi l'esperienza, lo diciamo sempre. Vabbè, insomma, Guest Pass, vedremo che futuro avrà, bravi gli amici del Trentino, ancora una volta un passo avanti, ma loro il passo ce l'hanno svelto. A tra poco cari, ci vediamo qui che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

E rieccoci qua carissimi, sono arrivati un po' di messaggi al 331-335-6565, c'è Denise che ci scrive complimenti, grazie della compagnia che ci tenete, ma grazie a te di essere qua con noi carissima, gli fa eco anche Lidio dalla provincia di Milano, ciao Lidio, benvenuto, grazie della compagnia, anche lui ci scrive complimenti alla radio e ci fa molto piacere avervi tutti quanti qua con noi, tanti altri messaggi sono arrivati, vi abbraccio tutti, continuate sempre a scriverci, qua però il tempo corre. Signori, e io vi devo fare il riassunto di tutti gli eventi che ci siamo gustati oggi. Vi ricordo che li ritrovate tutti anche nella nostra app di Radio Liscio, nella mia sezione dedicata al tempo libero, cioè tutto il racconto giorno per giorno. E li vediamo anche su Studio 1 il sabato intorno alle 12. Sono lì live con la rassegna di tutti gli eventi del weekend. Ma venendo ad oggi, siamo stati prima in Veneto alla 27esima festa del pesce azzurro in provincia di Treviso, ma anche alla festa del vino DOC di Roncà in provincia di Verona, qua si assaggiano dei vini vulcanici, questa è la tipicità di questo posto, mentre invece la festa del pesce azzurro a Meduna di Livenza è un evento gustosissimo dove si assaggiano pesce fritto, pesce azzurro, un sacco di piatti meravigliosi per tutto il fine settimana. Poi ci siamo spostati sulle rive del Garda in provincia di Brescia per la quinta Valtenesi in Rosa, una rassegna dedicata ai vini rosa, anche questi buonissimi, poi il vino rosé sto periodo va giù che è una meraviglia, da qua per l'estate è perfetto e qua ne troverete ottime selezioni. E poi 74esima fiera del vino, questa Polpenazze del Garda, sempre in provincia di Brescia, anche questa una bella festa del vino molto importante per queste zone, il tutto abbinato a dei gustosissimi ovviamente piatti della tradizione locale che vi attendono. A proposito di piatti della tradizione locale, ci siamo stati poco fa a Castagnola delle Lanze, qua siamo in Piemonte in provincia di Asti, festa della Barbera di cortile in cortile, ovvero voi entrate in questa Castagnola delle Lanze, tramite un cortile all'altro trovate un sacco di piatti buonissimi, dalle carni brasate ai pulled pork, agli agnolotti del Plin, alla fassona tagliata per la tartare, insomma tutte specialità piemontesi meravigliose, unite ovviamente a ottimi vini della zona, tutti all'insegna del Piemonte, quindi Barbera capostipite, giusto appunto, festa della Barbera di cortile in cortile, Castagnola delle Lanze. Signori, questi gli eventi di oggi per cominciare la giornata che ci portano verso il weekend, e direi che se le premesse sono queste sarà un weekend delizioso. Ci salutiamo tra pochissimo, adesso vi lascio alla nostra musica, ai nostri artisti.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, siamo arrivati al termine della prima puntata della settimana. Mi raccomando, godetevelo a pieno, sto lunedì 18 maggio. Vi ricordo che è la giornata della passeggiata, quindi quale migliore occasione per far salire il numero dei contapassi, respirare un po' d'aria buona e nel contempo passeggiare in giro per ovunque voi siate. Come sempre, magari mettendovi le cuffiette oppure alzando semplicemente il volume della vostra radio liscio, anche se siete in casa, basta dire Alexa apri Radio Liscio e comincia la festa, comincia la musica, le nostre orchestre vi riempiono la casa e vi sembra di stare in una sala da ballo, perché noi siamo qua anche per questo, soprattutto per quel che mi riguarda, per tenere alti i livelli di energia contagiosa. E allora il sottoscritto Alessio Molla, mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, e il nostro Max Quarti dalla regia, fedele compagno, vi attendono domani puntuali agli stessi orari, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, ovviamente qua sulle frequenze di Radio Liscio, sulle quali vi invito a passare anche il resto della giornata. Ciao cari, un bel bacione, ci si vede domani, buon lunedì a tutti, ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri

0: Disco della settimana, Marco Z tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

comunque è una chitarra che ha comprato mio padre nel 1936 da questo grande liutaio Gallinotti di Solero, non so se voi lo l'avete conosciuto di nome, di fama, che ha costruito chitarre per Montoya, per Segovia, addirittura venivano dalla Spagna, da tutto il mondo, in un piccolo studio di un paesino che si chiama Solero, vicino ad Alessandria, e non ha mai voluto rivelare il segreto di queste chitarre, era anche la vernice, una cosa incredibile. Mio padre comprò questa chitarra nel 1936, la pagò 1000 lire, questa chitarra poi, dato che mio padre faceva il barbiere, aveva un negozio da barbiere, da parrucchiere, e una volta i barbieri suonavano tutti la chitarra, avevano tutti una chitarra nel negozio, tantissimi anni fa, tanti, e questa chitarra era appesa a un chiodo, appesa lì, e io imparai le prime note con questa chitarra. Poi naturalmente col passare degli anni questa chitarra la portai da un liutaio, la feci mettere a posto, riparare bene, è diventata un cimelio adesso questa chitarra qua. Me la invidiano tutti, una chitarra Gallinotti. Informati, vedrai che Gallinotti è una marca incredibile.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano.

0: Le 20:45 di domenica, Cremonese Como Lecce, Genoa Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia Trieste con i giuliani sull'1-0, alle 20:45 Milano Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

In questo lunedì iniziamo una nuova settimana e siamo reduci da un grande weekend, davvero un weekend che ci ha fatto divertire, scatenare, festeggiare, che davvero ci ha riempiti di felicità e siamo contenti di ritrovarci qua, di raccontare quello che è successo, di continuare a vivere insieme la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni da cantare in acustica, i bravi bravi che ieri davvero avete usato le corde vocali e quelle consonanti nel grande giorno di Radio Liscio, i 2 anni che abbiamo festeggiato la Pescara di Valdengo con Sonia De Castelli, con Marco Zeta, che hanno fatto davvero un grande spettacolo e poi ci siamo davvero divertiti un sacco. Ma iniziamo subito con la prima carta, ma ancora prima salutiamo il nostro Marco Sasso che ieri ci ha dato corda con la chitarra, che ci guida in diretta, e ricordiamo il 331 335 6565 per chi volesse interagire con noi attraverso la messaggistica senza impegno. Ovviamente oggi è anche una giornata importante perché è la giornata internazionale dei musei, quindi un evento globale istituito dal Consiglio Internazionale dei Musei per promuovere il ruolo delle esposizioni appunto nei centri di scambio culturale e arricchirsi a livello sociale. Quindi davvero, magari se si ha la possibilità, qualche ora di tempo per andare a visitare qualche museo, oggi è proprio la giornata idonea. Altra, iniziamo con la prima carta, abbiamo mescolato e si parte con la Generazione X, che ci viene a trovare Riccardo Cocciante e la sua celeste nostalgia. Ci intoniamo con il celeste, questo colore azzurro, e iniziamo con una canzone che crea atmosfera.

Celeste Nostalgia 1982, la canzone che esplora con malinconia agrodolce, quindi è un termine ben definito, dove appunto trasforma la nostalgia in un sentimento dolce, un ricordo prezioso e sereno che rimane indelebile nel tempo. E abbiamo tutti quei ricordi, che ogni tanto magari i tempi della scuola, le uscite con gli amici, l'adolescenza, ogni tanto magari ci si trova, ci si vede, ci si prende un caffè e si ricordano i vecchi tempi e ci si lascia con un po' di leggera nostalgia, però di quelle allegre, dei bei tempi passati. E poi nell'82, qui sì, qui viene fame, viene già voglia di nuovo subito di mangiarne una. C'è stato un boom delle caramelle, le Goleador, che vendevano nei bar di quartiere, nelle tabaccherie, e iniziano a comprare questi espositori di caramelle gommose a forme di doppia striscia, che venivano vendute a prezzo fisso di 50 lire. Oggi costerebbero almeno poco un euro e 50, ma proprio come minimo, e diventarono rapidamente il resto ufficiale usato dai commercianti quando mancavano le monete di piccolo taglio. Appunto, si tenevano il resto, ti dicevano: guarda, prendi questa caramella e siamo a posto. Così erano contenti i bambini e i dentisti, questi due gruppi. Davvero bello questo ricordo, perché effettivamente ricordo anch'io che nell'adolescenza ne abbiamo mangiati a chilometri. Se mettessimo in fila queste caramelle, sicuramente arriveremo a 2 o 3 paesi di distanza. Altra canzone la andiamo a dedicare a Vittoria Norma, che ieri erano in Peschiera con noi a Valdengo e ci seguono costantemente. E in questo istante loro, Marco, devi sapere che giocano a carte. Spesso e volentieri vince lei, mi hanno detto, perché ha un sacco di jolly. Lui poi si arrabbia e le lancia le carte, no? E quindi finisce poi la gara. Un abbraccio grande, il loro gioco è Scala 40. Vi dedichiamo con grande piacere la canzone dell'orchestra da ballo di Irene Grillo, La bellezza di una donna e che ha sempre tanti jolly. Prego, regia. I jolly nelle tasche.

La bellezza di una donna, ultima canzone di Ira De Grillo che ci siamo appena ascoltati in radio e in televisione, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, tutta l'Italia sintonizzata con noi, anche Alexa, la nostra cara amica che la consideriamo cugina perché oramai fa parte della famiglia. Permetti di ascoltare la radio, abbassa le tapparelle, accende i termosifoni, fa partire il frigo, cucina, fa qualsiasi cosa e ti dice anche il meteo di domani. È fantastica la nostra Alexa. Mentre questo sabato sera, ricordiamoci, sarà protagonista l'orchestra di Fabio Cozzani, che arriva direttamente dalla Toscana con la sua orchestra, e il suo grande successo si intitola Afrodite, questa cumbia che ha spopolato in Italia e che davvero continua ad avere un grandissimo successo qua nel momento della cumbia di fisarmonica per eccellenza. Parte proprio questa sua Afrodite e sarà protagonista con tutta l'orchestra. Ci sarà anche la diretta con Radio Liscio e vi anticipo anche che il 14 di giugno verrà Paolo Tarantino con il pranzo cantato e con la sua partecipazione con gli anni d'oro della musica da ballo. Quindi sarà nuovamente una domenica da vivere, da spargere la voce, perché davvero c'è da divertirsi e da vivere intensamente la familiarità della Peschiera. Altra carta, canzone acustica. Cosa ci cantiamo oggi? Una canzone senza trucco, mi verrebbe da dire. Questa frase ha un collegamento con il titolo. La cantiamo senza trucco? Si intitola Rimmel.

Simone che invece il trucco ce l'ha, perché appunto si intitola Rimmel, che è un trucco che usano le donne e si collega alla bellezza di una donna. Francesco De Gregori, 1975, canzone che vendette più di 500.000 copie, quando appunto ai tempi c'erano i dischi. Oggi i dischi ce ne sono meno, perché oramai la musica sta diventando digitale, quindi le tante canzoni le si trovano in rete, si possono scaricare e poi le si possono richiedere anche all'amica Alexa. E poi c'è anche Radio Liscio, ci sono un sacco di mezzi oggi per richiedere le canzoni. Altra carta, altra generazione in arrivo. Arriva la silenziosa con Gio Sentieri, che si domanda: quando viene la sera? Beh, quando il sole va a dormire, sarebbe la risposta di oggi. Ci ascoltiamo la bellissima canzone In

Manuel Malanotte, inevitabilmente io e te in questo 18 maggio, in questo lunedì in cui siamo insieme con la melodia italiana, la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e anche con la chitarra acustica. Un doveroso saluto a tutta la provincia di Biella, perché l'abbiamo vissuta intensamente in questo weekend. Ieri con i 2 anni di Radio Liscio e poi con la partecipazione di Sonia, di Marco e con gli anni d'oro e con Ettore Andenna, con Alessio Molla, ci siamo divertiti un sacco. Ma il giorno prima sono stato protagonista al Teatro Comunale con Simona Sorbara, con l'Admo, con l'Aido, e davvero è stato un grande successo, quindi vi ringraziamo, che abbiamo davvero bisogno di stare insieme e di vivere quelle serate. E la prossima, per quanto riguarda l'Admo in Tour, sarà il 5 di giugno proprio a Ivrea, allo ZAC. Sarà un altro grande bello appuntamento con medici, con testimonianze che vengono a raccontarci, ovviamente con la musica e con la sfida goliardica tra la musica italiana e la musica straniera. Prima abbiamo ascoltato Quando viene la sera, che è una canzone un po' di quelle toste, un po' da seconda serata, perché esalta l'intimità di coppia. E quando è nata questa canzone era un po' un periodo negli anni 60 che c'era un po' la censura, e quindi è il tramonto che viene descritto non solo come la fine della giornata, ma come il momento magico in cui gli innamorati si ritrovano, si stringono e si isolano dal mondo. Questo brano del 60, scritto da Alberto Testa e Carlo Alberto Rossi, si classificò terzo al Festival di Sanremo del 60. In quell'anno iniziavano anche a uscire i talenti musicali, le strade per intraprendere la carriera musicale, le kermesse musicali che facevano così un po' da apripista, e iniziava il Cantagiro, il Festival Bar, ed erano davvero momenti belli dove i cantanti si esibivano in giro per l'Italia, e sarebbe bello ripoterli ricreare. Non è detto che prossimamente qualcosa del genere potrà bollire in pentola. La pentola l'abbiamo già messa su, quindi per quello non è detto che a breve qualcosa potrebbe capitare. Altra canzone, Generazione Millennials. Avvicinatevi, Mina e Celentano, avvicinatevi, a un passo da te, avvicinatevi alla radio, alla televisione. Mina e Celentano, a un passo da te, ancora un passo avanti, prego regia. Ancora uno, ancora uno, ancora uno, due, tre, fermi lì.

Monica in duetto con Mina Celentano, che mette a confronto la visione cinica e razionale dell'amore maschile con l'irrazionalità e la passione di quella femminile. Era il 2016 e ci fu un fatto simpatico: nel 2016 è stata raggiunta la cifra record di ben 1.400.000 euro in monetine recuperate dalle acque della Fontana di Trevi. Il denaro è stato poi interamente devoluto e possiamo dire che erano soldi puliti, giusto Marco? E lanciati nella fontana, l'acqua li ha lavati, quindi erano soldi puliti, ovviamente devoluti in beneficenza alla Caritas per sostenere mense e famiglie in difficoltà. Quindi davvero un anno da record. Ti è piaciuta questa delle monetine pulite nella fontana? È bella, no? È simpatica. No, ci viene a salvare l'arcologene liscio. Ho visto la spia di saluto che si accende e ogni qualvolta che raggiungiamo il nostro viaggio, quando siamo a metà, arriva l'arcologene liscio con dei video contributi e con delle canzoni che fanno parte della storia della musica da ballo. Oggi si balla, iniziamo col botto. Tutto Pepe, Castellina Pasi.

0: tutto Pepe, un successo indimenticabile.
1: Bella, bella, bella, e sappiamo che quando parte questa canzone in qualsiasi posto in cui uno si trova, per gli amanti del ballo è un motivo per ballare. Stavamo anche vedendo che la settimana scorsa, precisamente sabato, c'è stata la finale dell'Eurovision, dove Salda Vinci è arrivato quinto, che ha vinto la Bulgaria, poi è arrivata seconda Israele, che inizialmente sembrava non dovesse partecipare, poi in realtà ha quasi vinto, e poi abbiamo detto che c'era la Romania come terza, la quarta c'è scappata, mentre al quinto posto abbiamo appunto Salda Vinci con Per sempre, sì, no, è l'Australia arrivata quarta. Ecco, ho trovato la paginetta che mette i cinque posti, quindi Bulgaria, Israele, Romania, Australia e Italia, che fanno anche rima, Bulgaria con Romania, Australia con Italia, per giocare un pochettino con le parole. Altra carta, altra canzone, procediamo al nostro viaggio e ritorna la canzone acustica. Cosa ci cantiamo di bello? Ci cantiamo un brano che oggi è stata un po' impregnata la puntata un po' alla donna, con la bellezza di una donna, con A un passo da te, e allora dobbiamo farci anche questa. Sulle mani.

Felicità, donna felicità, bella bella questa canzone di dei Nuovi Angeli, incisa nel 1971, una canzone che davvero ancora oggi spesso e volentieri le orchestre la eseguono nel momento degli anni 60 e ci si scatena, si balla e si canta a squarciagola. Quindi bravi che avete cantato con noi. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers, ora sai, ora sai, è il titolo del brano. Nico e Gabbiani, ora sai, ora lo sai, e se non lo sai, ora lo sai.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

canzone nuova e ci siamo intrufolati nel 18 di maggio che stiamo vivendo questa giornata. È una giornata importante perché circa, o meglio proprio 105 anni fa, nel 1921, grazie a Johnson & Johnson, a un impiegato della Johnson & Johnson, nell'America degli anni 20 si deve quel familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. Stiamo parlando del cerotto, fu messo in commercio, davvero un'invenzione importante, perché morire ai tempi il secolo scorso per ferite e piccoli tagli non era così raro, capitava spesso. Poi venne individuato l'utilizzo di garze imbevute in acido fenico, che però finiva un po' per irritare la cute, e questo impiegato inventò questo cerotto, quindi per contenere i piccoli tagli, e a tutti gli effetti appunto ha inventato quello che per oggi noi è proprio il cerotto moderno. Quindi davvero una bella invenzione. Faccio un passo indietro, fermo restando che nessuno oggi si taglia, che non debba utilizzare il cerotto, che rimanga lì nella busta sigillata. Quindi davvero una bella invenzione, un ricordo importante, quindi una giornata sicuramente da ricordare. Altra carta, altra canzone, che minuti ci scappano davvero ogni puntata, viaggia alla velocità della luce. Generazione X, torna Lucio Battisti con una canzone che ieri abbiamo cantato, se non ricordo male, durante il pranzo cantato, l'abbiamo intonata. Acqua azzurra, acqua chiara, limpida, Lucio.

occhi innocenti. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, canzone di Lucio Battisti del 1969, fra le canzoni che quando c'è una chitarra fa proprio venire voglia di essere cantata. Questa canzone è una canzone d'amore solare che celebra la purezza e la forza travolgente dei sentimenti. Il testo usa metafore legate alla natura, paragonando l'amore a un'acqua limpida e vitale. Perché questo? Perché è capace di guarire le ferite senza il cerotto che abbiamo menzionato prima e spazzare via ogni tristezza e solitudine, perché oggi siamo nella giornata del cerotto. Lo ribadiamo, che è stato inventato il 18 di maggio di qualche anno fa, lo diciamo per coloro che magari si sono sintonizzati in questo istante e si stanno gustando l'ultima parte di Melodia Italiana, perché siamo quasi ai saluti. Forse siamo ai saluti, no, ci salutiamo dopo. Marco, cosa dici? Adesso o dopo? L'importante è salutarci. Sta facendo così, quindi potremo lanciare la prossima canzone e poi vediamo se ci salutiamo ancora oppure no. Lo scopriremo solo vivendo. Orchestra da ballo contemporanea, arriva Gianmarco Bagutti con la canzone Oltre Po, che è un classico dell'orchestra Bagutti. Prego regia, ci sono.

0: questa canzone ci salutiamo ringraziandovi che siete stati con noi. Ci ritroveremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana con tanta musica. Un abbraccio grande e buona continuazione di giornata, sempre insieme a Radio Liscio, Prima Antenna, Studio 1 e Telantenna.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
2: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: È tutto pronto anche oggi con questa nostra ora con i grandi successi del passato, le grandi orchestre, i grandi classici del Liscio e non solo. Oggi partiamo niente po' di meno che con due pezzi del maestro Secondo Casadei interpretati dalla Storia di Romagna, una mazurka, Marilena e una polca, Parigina.

Roberta Cappelletti, balliamo all'italiana, questa è sempre Radio Liscio con i simpatici italiani. In quest'ora dei grandi successi del passato arriva Pietro Galassi, Piangere, e alle 8 in punto.

alle 8 in punto era Pietro Galassi. In pedana è il momento di Daniele Cordani e la sua orchestra Fiori di Carta. A seguire una polca per due fise, la Cannonata.

Questo è sempre Radio Liscio, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora insieme con i simpatici italiani. Arriva Titti Bianchi, Orgogliosa di te e Aveva un cuore.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. C'è ancora spazio per il brano strumentale che chiude come ogni giorno la nostra ora insieme. Oggi arriva il sax di Marco Tagliavini con Golosona. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
2: L'economia.
1: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
3: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
1: Valuteremo le flessibilità già esistenti. Così la Commissione europea, tramite i suoi portavoce, risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche e indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
2: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una

0: Graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
1: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv: operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
2: A bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
1: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Triveneto con qualche isolato piovasco più probabile, nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne appenniniche e adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico, temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

5, è una chitarra che ha comprato mio padre del 1936 da questo grande liutaio Gallinotti di Solero. Non so se voi lo l'avete conosciuto di nome, di fama, che ha costruito chitarre per Montoya, per Segovia, addirittura venivano dalla Spagna, da tutto il mondo, in un piccolo studio di un paesino che si chiama Solero, vicino ad Alessandria, e non ha mai voluto rivelare il segreto di queste chitarre, che era anche la vernice, una cosa incredibile. Mio padre comprò questa chitarra nel 1936, la pagò 1000 lire. Mille lire. Questa chitarra, poi, dato che mio padre faceva il barbiere, aveva un negozio da barbiere, da parrucchiere, e una volta i barbieri suonavano tutti la chitarra, avevano tutti una chitarra nel negozio, tantissimi anni fa, tanti. E questa chitarra era appesa a un chiodo, appesa lì, e io imparai le prime note con questa chitarra. Poi, naturalmente, col passare degli anni, questa chitarra la portai da un liutaio, la feci mettere a posto, riparare bene, è diventata un cimelio adesso questa chitarra qua. Me la invidiano tutti, una chitarra Gallinotti. Informati, vedrai che Gallinotti è una marca incredibile.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: È tutto pronto anche oggi con questa nostra ora con i grandi successi del passato, le grandi orchestre, i grandi classici del Liscio e non solo. Oggi partiamo niente po' di meno che con due pezzi del maestro Secondo Casadei interpretati dalla Storia di Romagna, una mazurka, Marilena e una polca, Parigina.

Lauretta non piangere, un successo di Enrico Musiani. Lasciamo spazio a Roberta Cappelletti per i prossimi due brani, Tira la rete e Balliamo.

Roberta Cappelletti, balliamo all'italiana. Questo è sempre Radio Liscio con i simpatici italiani. In quest'ora dei grandi successi del passato arriva Pietro Galassi, Piangere, e alle 8 in punto.

Alle 8 in punto era Pietro Galassi. In pedana è il momento di Daniele Cordani e la sua orchestra Fiori di Carta. A seguire una polca per due fise, la Cannonata.

Questo è sempre Radio Liscio, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora insieme con i simpatici italiani. Arriva Titti Bianchi, Orgogliosa di te e Aveva un cuore.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. C'è ancora spazio per il brano strumentale che chiude come ogni giorno la nostra ora insieme. Oggi arriva il sax di Marco Tagliavini con Golosona. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

eccolo qua. Ciao bella gente, vedete che prendo anche la scaletta. Là, qua. Buon lunedì, come va? Passata bene la domenica? Preparatevi, da mercoledì arriva lo stracaldo. Per quelli che non lo amano, coraggio. Per quelli che lo amano, finalmente contenti. Qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, tra sabato e domenica prevedono 29-30 gradi, quindi è l'ultima volta che vedete il cardiganino pesante, ma anche la camicina. Cominciamo con le polo, maniche corte e bermudoni e vai che vai, pronti a tener testa a queste temperature. Speravano i meteorologi che facesse un pochino più d'acqua, soprattutto qui al nord, perché era importante per rinutrire le falde acquifere, e invece hanno detto che soprattutto, ribadisco, qui al nord potremmo avere dei problemi se l'anticiclone e l'estate parte, come pare che sarà quest'estate. Dicono che sarà violentemente torrida, c'è il Niño nel Pacifico, che è il più caldo da quando fanno le rilevazioni, da 140 anni a questa parte. Insomma, che sì, come si diceva una volta, che il Signore me la mandi buona, soprattutto per quelli che soffrono il caldo come il sottoscritto. Va bene, allora, oggi lunedì 18 maggio 2026 è il 138esimo giorno dell'anno, ne mancano 227 alla fine dell'anno, è San Giovanni primo papa e martire. E stette al potere solo per 3 anni come papa, attorno al 250 dopo Cristo, e poi venne nel 500 circa, 550, ma occhio e croce, cercò di andare d'accordo con Teodorico, non ci riuscì, quindi andò a Istanbul a trattare con lui, tornò a casa e niente, lo imprigionò un papa, ma come si fa a fare quelle cose qui a un papa? Lo imprigionarono a Ravenna e lì venne fatto fuori. Giornata mondiale dei musei, questi musei in tutto il mondo, quindi una giornata mondiale dedicata alla cultura, perché nei musei si trovano raccolte alcune delle meraviglie che sono state o scoperte in giro per il mondo o create in giro per il mondo. Visitate ogni tanto un museo, è un arricchimento non solo per la mente ma anche per l'anima. E poi sono cominciati già qui i messaggi a tutto spiano. Ciao Ettore da Giampiero e Giovanna di Villafranca in provincia di Asti, per favore puoi farci sentire I giardini di marzo di Lucio Battisti? Grazie, oggi Battisti non ce l'ho.

devo dire che sono rimasto meravigliosamente e molto piacevolmente stupefatto dal vostro affetto, quelli che c'erano lì quantomeno, e quanti che seguono questa trasmissione Canzoni Senza Frontiere, soprattutto, vabbè, lì perché il Valdengo è Piemonte, quindi per forza di cose su Prima Antenna TV. Siamo in Radio Liscio Visione in questo momento con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Poi c'è Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi c'è Network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ma ieri il Supremo si è fatto sfuggire ben presto in tutta Italia, vero Cinghia? C'eri anche tu, l'hai sentito quando ha detto questa cosa. Quindi ha detto una fanfaronata o lui sa delle cose, perché lui è sempre giunto con tutte le, io le cose le so ma non ve le dico, sì sto trattando tutto sotto sotto, no voi non siete degni di sapere queste cose perché io sono il supremo, voi siete delle amebe qui sotto di me, non siete degni di sapere. Quando riterrò opportuno spargere il seme del mio sapere, del mio agire su di voi, ve lo farò sapere, perché io sono il supremo. Il supremo fa così, no, non è uno che se la dà di più, oltre, lui è oltre. Va bene, vedo il Cinghia ridere, quindi so che in questo caso sta, come si dice, condividendo. Ratatatatatatatata, novità, non è una mitragliatrice, è il Matteo Bensi che a ratatatatatatata, è una novità, adesso ci farà sentir che fa.

ratatata. Forse non è il periodo per lanciare una canzone con un titolo di questo genere, ratatata, della Matteo Bensi. Va bene, messaggi, uai, siamo partiti, lunedì è lunedì, c'è il risveglio del dopo, il dopo pausa del weekend. Buongiorno Ettore, mi tenete tanta compagnia, sono Ada della provincia di Vercelli. Buongiorno, buona giornata a tutti, Margherita di Genova. Lei dice io sono qua, lei attesta che è lì e ci fa molto piacere tutti i giorni. Ciao, sono Margherita di Genova, sono qua, sto benissimo, sto ascoltando, ecco. Ciao Ettore e Cinghia, buon inizio settimana, Graziella da Verniasco, e buon inizio anche a te. Ciao Ettore, buona settimana a te e al Cinghia, Maria Letizia. Buongiorno Ettore, spero che non ti dimentichi che mi hai promesso di farmi ascoltare oggi Universo per me di Semino Rossi. Spero tanto che mi accontenterai, vi voglio tanto bene, saluto tutti con tanto affetto, Teresa da Genova. Non dipende da me Teresa, se il nostro programmatore lassù nell'alto dei cieli, sull'Olimpo, da dove ogni tanto butta giù un foglio e lo lascia scivolare lentamente, sospinto da una leggera brezza con a luce d'oro, non ci fa pervenire una scaletta nella quale non ci sia la tua Semino Rossi, e io non so che cosa fare, mi dispiace. Tu continua ad avere fede, figliola. Vedrai che uno di questi giorni, colto da compassione profonda per questa richiesta, il nostro beneamato supremo te la farà ascoltare e allieterà la tua richiesta. Ciao Ettore Cinghia, buona settimana a tutti da nonna Rina di San Giorgio, anche lei c'è sempre. Ciao Ettore Cinghia, per favore mi fai sentire Veronica Cuneo? C'è sempre, la Veronica c'è sempre, aspetta 10 minuti te la mando. Un forte abbraccio a tutti e due, Eugenia da Genova, Sestri Ponente. Buongiorno Ettore Cinghia, per favore mi puoi far sentire una canzone di Galassi? Enrica Galassi? Sei innamorata, lo chiedi sempre. Galassi a Milano c'erano in Kölgeno. Oggi non c'è, mi dispiace, c'è la Cuneo, ma prima c'è Pino Donaggio con Io che non vivo neanche un'ora senza te. Io me lo ricordo quando la cantò sta canzone. Aspetta, eccolo qua. Era il 1965 ed era in gara a Sanremo. Poi è diventato famoso compositore di musica da film, Pino Donaggio. È vivo, 1941, 85 anni portati alla grande. Allora, arrivò settimo a Sanremo con Io che non vivo neanche un'ora senza te.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E per la richiesta di Eugenia da Genova, Sestri Ponente, lei...

allora era lei richiesta, la Veronica Cuneo con La Terra Mia. Qui ho effettivamente devo gestire, saltare da una pagina all'altra. Buongiorno Ettore, saluto tutti. Silvia, che bel nome, Silvia. Cos'è? Ausilia, Ersilia, Silvia da Roma. Ettore, quando vuoi mi fai ascoltare la canzone di Alain Barriera, Vivrò. Grazie mille Maria Letizia da Luino. Alain Barriere, mamma mia quante volte l'ho passato alla Radio Monte Carlo. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara. No, adesso vi passo il secondo vintage di oggi. Il primo è stato Pino Donaggio, Io che non vivo senza te. Questo è un altro grande. Oltretutto lui è attivo, va in giro a far serate. 82 anni portati in un modo splendido è riduttivo. C'è la moglie che con la frusta lo tiene sempre attento e in forma. Lui è Michele, un ragazzo del 1944 che nel 1965 prese una canzone di Elvis Presley che era Are You Lonesome Tonight e la fece diventare, tradotta letteralmente, Ti senti sola stasera. E nel 2026, il 18 di maggio, si ritrovò con quella canzone a Canzoni senza frontiere nella trasmissione di Radio Liscio, annunciato da me, Ettore Andenna, Michele

solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora tra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. La cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedere, se stai aspettando che torni. Ma in quel momento resto qui solo a rimpiangere tutte le cose.

0: Beh, fantastico, Michele. Ha una voce con la tonalità e il tono proprio alla Elvis Presley. Lo stavamo notando con il cinghia, quindi era perfetto per questa versione italiana di Are You Lonesome Tonight? Ti senti sola stasera? Eravamo nel 1965 con Michele. Buongiorno Ettore, c'eravamo anche noi ieri ed è stata una bellissima giornata. Mi ha fatto molto piacere conoscerla, Lina Di Biella. Anche a me ha fatto piacere l'entusiasmo con il quale mi avete accolto. A parte che ieri al pranzo è cantato alla Peschiera di Valdengo, c'eravamo tutti, c'era il cinghia in tenuta da uscita, quindi col chiodo, era sul palcoscenico con chitarra ad accompagnare il Wilmer Modat, c'era Alessio Molla con tutta la famiglia, quindi era bello perché io sono andato con la padrona, la mia dolce metà, e poi c'era lui, c'era Sonia De Castelli, c'era Marco Zeta che hanno fatto ballare tutti, e poi c'era lui, il supremo padre, padrone, il Marco Pugno, che dall'alto ci guardava, ci sovrastava, ci benediceva, ci stimolava e ogni tanto ci dava perfino un sorriso, come a dire bravo, bravo, vai figliolo, vai, e ci conduceva per mano per la riuscita del pranzo e cantato di ieri. Adesso vi ho appena fatto il discorso della meteorologia. Arriverà l'estate del Luca Bergamini. Arriva da dopodomani l'estate e sarà, per chi non ama il caldo, l'inizio della tragedia. Sarà l'inizio della sofferenza. Sarà l'inizio della mancanza. Insomma, quando fa caldo uno può anche mettersi nudo, fa sempre caldo. Quando fa freddo uno si copre. Ecco, io la vedo così. Poi, per quelli che vogliono l'estate, arriverà l'estate.
1: Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa come uccelli.

era, arriverà l'estate di Luca Bergamini. Ripeto, arriva da dopodomani, mercoledì 20, giovedì 21, addirittura sabato domenica, qui collina 300 metri, danno 29-30 gradi sabato domenica, va bene, ci predisponiamo. Tanto il mio climatizzatore è qui che aspetta, bravo, tutto l'inverno lì tranquillo, pulito, tutti i filtri già ben lavati, è lì che dice: quando vuoi io sono qui, accendimi, io sono pronto ad aiutarti. A parte il cinghia che comincia a dire: cos'è questo rumore di sottofondo? Perché c'è questo frastuono? Il frastuono è il climatizzatore che fa. No, spegnere. Per cui è colpa del cinghia se passo due ore così, perlinato di sudore, sofferente, con lui che gode lì, perché lui non ha quel problema lì, quindi anche perché deve tenere tutti i suoi macchinari freschi, per cui lui ne ha sei di climatizzatori, con ventoloni da aereo, quelli da un metro che fanno e lui bello fresco, con i capelli che sventolano, la canottiera che sbaruffa di vento, dovreste vederlo, voi non lo vedete, io ce l'ho dal vivo su un rettangolino, per cui seguo tutta la sua vita quando fa la trasmissione, i cracker, il tè, il cagnolino, sembra che un regista sia lì attento, pronto con i bottoni. No, non è così. Jamaica di Gianni Dego. Sì, adesso mi guarda con sufficienza, come dire, sì, vabbè, allora faccio la regia a mondo mio, non sei contento, trovatene un altro, perché poi è anche capace di dirti le cose così. Jamaica di Gianni Dego è stata chiesta da Paolo di Genova.

Bene, Paolo di Genova, ti abbiamo accontentato anche con Gianni Dego, che io non avevo mai sentito cantare Giamaica, quindi adesso tranquilli con il terzo vintage di oggi. 1973. Questa ragazza che ho incontrato è del 1952 lei, quindi ne fa 74 quest'anno, e l'ho incontrata al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino a ottobre. Quest'anno a Luino a ottobre faranno il terzo Festival della Canzone Italiana, visto il successo che ho avuto l'anno scorso. Ale, ci danno dentro alla grande, sempre con tutti questi grandi interpreti di quell'epoca, quelli che ancora riescono, e lei riesce molto bene a cantare, la Marcella Bella. Nel 1973, quindi ventenne, si lanciò con una canzone, fammi vedere che la tiro fuori, eccola qui, Mi ti amo, che era un album intero. Dall'album intero la Mi ti amo era il brano Locomotiva, quello che dava il titolo a tutto l'album. Allora, ebbe un grandissimo successo, c'erano canzoni come Mi fa morire cantando, che era la versione di Killing Me Softly, e insomma un sacco di belle canzoni. Quella che abbiamo scelto stamattina è la Mi ti amo, scritta da Bigazzi e Gianni Bella, il fratello della Marcella Bella, e ebbe successo questo brano, Mi ti amo.

0: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: È una buona emozione che ieri ha festeggiato i 2 anni di vita. E oggi prosegue in questa canzone senza frontiere con il Franco Bagutti e la sua orchestra in Sorrido e canto, una delle cose più belle che si possano fare, sorridere e cantare.

0: sorrido e canto del Franco Bagutti Orchestra. E sono stato raggiunto dalla dolce metà che ha salutato il Cinghia, c'era anche lei ieri. Ah, come ti ho visto bene. Cominciano i convenevoli, cioè nel senso che io sparisco, cominciano a chiacchierare fra di loro e cominciano con cose anche piacevoli. Ah, ti ho visto ieri come stavi bene col chiodo qui, là, su e giù, e poi cominciano come tutti quelli che dopo un po' non sanno più cosa dire, se a parlare di malattie. Te, ma perché quello là ingrassa così tanto? Ma perché ha problemi di tiroide? Ma si può, mentre io sto facendo una trasmissione radio e cerco di diffondere divertimento, gioia di vivere, soddisfazione per l'anima, venire qui a dirmi che uno sta ingrassando troppo perché ha la tiroide e quello là, il Cinghia, ti dà anche corda.
1: No, tu devi essere anche informazione. Allora, per chi ha problemi di questo genere esiste l'ospedale, si chiama Città di Pavia. Lì ci sono degli specialisti, dove sono andata io.
0: Ah, ecco perché, perché fai pubblicità?
1: Che? Degli specialisti in Lombardia che curano il tuo benessere, studiano il perché e impiegheranno un anno, ma ti mettono a posto.
0: Non ci sono solo in Lombardia, ci sono anche in molte altre regioni d'Italia.
1: La regione Lombardia lo fa per il benessere, altre regioni lo fanno se paghi.
0: Hai capito? Ti pagano quelli della Lombardia, hai capito?
1: Cioè pagano l'intervento.
0: No, se tu sei, vieni qua e fai pubblicità gratuita. È pubblicità occulta,
1: no,
0: è
1: non
0: pubblicità.
1: È vero, non è vero, questa è informazione per il benessere dell'umano.
0: Va bene, ve l'ha detto lei, chissà se prima della fine della trasmissione, con tutto l'affetto che ha, mi porterà anche il caffè, perché di solito me lo porta dopo che la trasmissione è finita. Come dire, ma è già finita? Questo per dire come mi segue. E quell'altro che mette su una faccia di sopportazione. Vabbè, siamo ai vinini di Casandenna. In 104esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, stamattina un signore che è morto purtroppo, era nato nel 47 e morto nel 2016, ma nel 1972 lanciava nel mondo, perché fu un successo mondiale, questa Starman, David Bowie.

0: Era Starman di David Bowie. Cos'è che è?
1: Io volevo salutare le mie amiche che ho incontrato al Peschiera ieri. Le ho abbracciate, belle, brave, e mi piacciono tanto, e ho promesso che verrò a mangiare con loro lì al Peschiera.
0: Al pranzo è sì. Cantato.
1: Sì, esatto.
0: Sono quelle, le affezionate, quelle che sono sempre lì, che non perdono un ballo, e che mentre sono lì si guardano attorno, magari si trova anche un po' di compagnia. E erano, hanno colto lei ieri, wow, come la dea su terra.
1: Sì, faremo un tavolo tutto nostro, sì, per divertirci.
0: E io out of the balls. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che si staccano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre gli altri, Studio 1 e il network Teleantenna, vanno avanti fino alla fine della trasmissione, che è alle 13 tutti i giorni, lunedì e venerdì, dalle 11 alle 13. E ho preso freddo ieri, rosse rose. Vai con la musica, quando senti che vengo colto da accesso di tosse, sto diventando moribondo e cose di questo genere, manda la musica, no? No, vai, stai lì che vuoi far vedere il momento di dolore, ma dai!

0: sulle rose rosse, sulle rosse rose, non sono rose rosse, perché rose rosse è la canzone di Ranieri, questa è Rosse Rose, Marco e il clan. Se arrivate alla fine della prima ora è arrivato anche il caffè e quindi c'è tutto il tempo per ascoltare le reclame e le news di oggi, lunedì 18 maggio 2026. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, bella gente, da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, da Radio Liscio, dalle televisioni che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, che sono Rete 1 TV in Lombardia sul canale 95 e il network Teleantenna che ci sta coprendo con il segnale in Friuli, Venezia Giulia, in Emilia Romagna, in Toscana, nel Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Pare che ne stiano arrivando altre, così ha rivelato, ma lasciandola cadere dall'alto, come a dire presto tutta Italia, il Supremo, ma non ci ha dato a noi, poveri mortali, non ci ha dato altre informazioni, lasciandoci così appesi all'amo del sapere. Ma come? Quando? Con chi? E con il gesto, come dire, non disturbatemi oltre, ci ha cacciato in un angolo mentre lui andava a parlare con quelli del suo rango. Quindi nell'Olimpo, immaginatevi chi c'era, quelli del suo rango. Il Cinghia e io, che siamo facciamo parte degli indigenti del gruppo, ci siamo messi in un angolo e ci siamo bevuti la nostra acqua del rubinetto, abbiamo cercato di sopravvivere così. Lui si era appena fatto una cofana di pasta, però il Cinghia, quindi non poteva neanche lamentarsi. Va bene, la mia amica di sempre. È una novità questo nuovo titolo, la mia amica di sempre, Lella Blu. Bello chiamarsi Lella Blu, anche perché puoi cambiare colore per variare, no? Domani Lella

E ce ne saranno tanti di filmati, sempre di più, che verranno fatti fuori e realizzati con la AI, con l'intelligenza artificiale. La mia amica di sempre era la novità di Lella Blu. Buongiorno, ieri ero presente alla stupenda festa di compleanno, emozionante. Volevo fare i miei complimenti al giovane Nicolò, che con la sua bellissima voce mi ha fatto gioire.

lavoro e non l'ho sentito. Va bene, comunque Sonia, tu sai che noi siamo sensibili a tutte le vostre richieste. Cercheremo la 100 penne cantata da Nicolò, perché ieri a cantare io mi ricordo la Sonia De Castelli e il Marco Zeta, non mi ricordo di Nicolò, ma questo non è grave. Siamo al quarto vintage di oggi. La gente parla. Il gruppo dei Collage la presentò al Festival di Sanremo del 1979 e con un discreto successo, perché arrivarono quarta a Sanremo. La gente parla dei Collage, che guarda caso è anche il quarto vintage di oggi. Quarta a Sanremo, quarto vince, è il suo destino, è il suo destino.

Era La gente parla, dei Collage, nel 1979, quarti a Sanremo. Intanto mi è venuto in mente il Nicolò di cui ci parlava poco fa la Sonia, con la sua bellissima voce mi ha fatto gioire, ci vorrebbero più giovani come lui. Mi ricordo che quando ha cantato col Cinghia abbiamo detto: oh, la versione maschile della Veronica Cuneo, il Veronico Cuneo, perché lo stile era quello, era vestito in, non aveva gli abitini bucolici della Veronica Cuneo, era vestito di un sobrio abito nero, ma lo stile è un po' quello, il maschile della Veronica Cuneo, tant'è vero che appunto abbiamo detto il Veronico Cuneo. Nicolò di cognome non me lo ricordo, chiedi un po' al Supremo che senza dubbio

lo sa. Solo Nicolò, solo Nicolò, basta. Allora, questo è il nome d'arte, Nicolò, vai, vai a con Dios. Popolare, la Elena Cammarone ci ha vinto il Festival del Liscio con questa canzone. Lei tutta vestita di quel colore evidenziante di quell'abito che la fa risaltare ancora di più. Elena Cammarone popolare, se me la fai partire così la gente la vede, eh.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Midway Boogie.
2: Per i buchisti, torniamo a Liscio.
1: Maurizio Matteo.

Ok, Midley Boogie era Maurizio Medeo. Midley Boogie, 12:25. Intanto, ecco, sì, perché dopo mi dimentico, mi appunto le cose in testa, poi me le dimentico. Sabato prossimo, 23 di maggio, alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Quindi sabato sera, se andate a ballare, sarà già bello caldo, sarà già una temperatura d'estate, quindi potete andare, come diceva mia nonna, in soriola. In soriola vuol dire mezze biotte, mezze nude, mezze vestite, appena appena di quel che basta per coprire le pudende. Allora, nati e morti di oggi non sono tanti. Enrico Brignano, autore molto, autore comico, molto simpatico, del 1966, giovanile, quest'anno ti fai 60 anni anche tu, ragazzo. Frank Capra, allora la storia di Frank Capra è incredibile, era un italiano, partì da qui, andò in America con i genitori che aveva 6 anni e là diventò un mega regista, vinse 2 Oscar e venne in nomination un sacco di altre volte. I 2 Oscar furono con Accadde una notte di ormai quando si dice Accadde una notte di Frank Capra, e poi l'altro che è il film di Natale per eccellenza, La vita è meravigliosa. Ogni volta che si arriva a Natale è un film che tutti i Natali viene. Lui è la storia dei, come si chiama, non è Attenti a quei due, Una poltrona per due, sono i due film di Natale, o SOS Fantasmi, sono i film di Natale che vanno sempre per eccellenza. Allora, Frank Capra era nato nel 1897. Giovanni Falcone, vabbè, era del 1939, e Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, era del 1920, era lo stesso anno in cui era nato il mio grande capo Noël Coutisson, quando ero a Radio Monte Carlo. I morti, Franco Battiato è morto il 18 di maggio del 2021, un grande pittore italiano. Ma quanti quadri ho venduto di Pietro Cascella? Una volta, anni 80, si veniva, come si dice, assunti per andare a fare le aste, vendere i quadri nei ristoranti, in luoghi di ritrovo, che so, nei golf club, si andava, o in posti immaginati dagli organizzatori, si andava a battere all'asta i quadri. E quanti ne ho battuti di Pietro Cascella? Pietro Cascella è morto nel 2008. Poi Chris Cornell, nel 2017, e Enzo Tortora. Allora, Enzo Tortora l'ho vissuta in primissima persona. Lui si ammalò di tumore, perché pare che il tumore ci aggredisca anche quando uno soffre di un trauma di carattere psicologico intenso, profondo, e più di quello che subì Tortora, e ti possa venire un tumore, che all'epoca non erano, oggi sono molto più curabili. All'epoca lo portò a morire il 18 di maggio del 1988. E con questo abbiamo finito e siamo al momento dei vinili di Casandenna. 12:29. Nel 1957 venne fuori un film che aveva lo stesso titolo di questa canzone, che poi era la canzone che faceva, era la title del film, ed è stato uno dei più grandi successi, lo è ancora oggi, di Elvis Presley. 103 in classifica nelle 200 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone.
vi piace il rock? Abbiamo ascoltato poco fa una piccola introduzione con il Middle Boogie di Maurizio Medeo, e io ricordo sempre la mia mamma, boogie, rock, e me lo insegnò lei a ballare, e quando si impara con la mamma poi non si riesce più a ballare con gli altri. Jailhouse Rock, Elvis Presley.

Elvis Presley vestito come il cinghia ieri alla peschiera di Valdengo, uguale, stessa silhouette, stesso fisico, stessa determinazione. No, cinghia suonava anche la chitarra, Elvis non suonava la chitarra, e comunque era la sua amica Jailhouse Rock. Io me la ricordo sempre, che è anche la canzone finale con la quale si conclude The Blues Brothers. Grande, grande, grande. Un po' di Fox, Fox italiano alle 12.32. Siamo quasi in orario, dai, con la Francesca Mazzuccato. Vai.

Fox italiano era Francesca Mazzuccato. 12:37, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, il 18 di maggio? Quelli che magari oggi compiono gli anni vogliono sapere qual è il film del loro giorno. Beh, era un film, wow, audace, fatto in Giappone. Il titolo è Ecco l'impero dei sensi, del 1976, scandaloso e censuratissimo in tutto il mondo. È un film che non lascia indifferenti, mettendo a dura prova lo spettatore, ma ripagandolo anche con una storia audace, temeraria e provocante, che raramente si è vista sul grande schermo. Siccome in Giappone era proibito fare scene di sesso live, di quelle vere, lo girarono tutto in Giappone. Dopo vennero in Francia a fare la post-produzione, in modo che lì potevano lavorarci come volevano loro. Allora, è la storia di una Sada Abe, una donna che in passato aveva lavorato come prostituta e che nel corso di una relazione adulterina esplora i confini estremi del piacere. La sua ossessione per l'amante e la ricerca di un piacere assoluto la spingono sempre più in una spirale che culmina in un evento sconvolgente accaduto il 18 maggio del 1936, che segnò in modo tragico e definitivo la sua vita. Allora, un film che all'epoca fece scalpore, vi dico, censuratissimo in tutto il mondo, ma oggi quelli che amano i film cult, che ce l'hanno, se lo tengono stretto. Ecco l'impero dei sensi, 18 di maggio, è abbinato a questa data. Così come il quinto vintage di oggi è Bella d'estate. Comincia a sentire il caldo, il nostro programmatore comincia a magnificare sempre di più questa estate che arriverà dirompente ed imponente da dopodomani. Mercoledì le temperature schizzeranno e arriveranno qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, a 29-30 gradi addirittura già domenica. Quindi prepariamoci, a quelli che soffrono il caldo a soffrire, quelli che amano il caldo a godere. Allora, Bella d'estate, una canzone di Mango. Quando nacque questa canzone, Mango, con il suo coautore Alberto Salerno, non erano soddisfatti del risultato. Allora, l'arrangiatore, che era Mauro Malavasi, d'accordo con Salerno, affidò la stesura a Lucio Dalla, e Lucio Dalla realizzò la versione definitiva che diventò un grandissimo successo. Partecipò nel 1987 al Festival Bar a Azzurro, a Vota la Voce, vendette più di 400.000 copie, che all'epoca era già un numero bello consistente. Diventò uno dei tormentoni dell'estate 1987. Bella d'estate, cantata da Mango, un ragazzo del 1954, scomparso prematuramente nel 2014, ci ha lasciato la figlia comunque, che Angelina, che cerca di tenere alto il cognome dei Mango e soprattutto il ricordo del papà. Comunque qui adesso ascoltiamo il papà. Bella estate, Mango.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Era il mister Manuel Malanotte, ben circondato, mentre cantava la sua Mambo Windsurf. Accade oggi, un 18 di maggio di un po' di anni fa. Nel 1804, per esempio, Napoleone Bonaparte, il 18 di maggio, viene proclamato imperatore dei francesi dal Senato francese. Nel 1910, il 18 di maggio, la Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley e dissero che quello fu un simbolo di sfortuna, sarebbero accadute cose tragiche. Pochi anni dopo ci fu la Prima Guerra Mondiale, vabbè. Comunque, nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, reparti del Secondo Corpo Polacco conquistano l'abbazia di Monte Cassino, appena sgomberata dalle forze tedesche in ritirata dalla linea Gustav, ponendo fine dopo 4 mesi di lotta alla sanguinosa battaglia di Cassino, che la distrussero completamente, l'abbazia di Monte Cassino. Ed infine nel 2025, quindi l'anno scorso, a Città del Vaticano, a luogo in piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli e dalla presenza di capi di Stato e di governo e oltre 150 delegazioni internazionali, la solenne messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV, eletto appena 10 giorni prima al soglio pontificio. Questo Papa che gliele... Non sta zitto davanti al presidente americano. Questa diatriba, guardate, che è molto più importante a livello politico internazionale di quanto non si creda, perché secondo me a Trump potrebbe costare un sacco di voti di cattolici in America, che sono molti più di quanto non si creda. Va bene, abbiamo terminato anche con l'accade oggi. Siamo a El Bandolero Stanco. El Bandolero Stanco è una canzone tratta da un album inciso dal professor cantautore Roberto Vecchioni nel 1997. El Bandolero Stanco è il sesto vintage di oggi. A chi? A Canzoni Sin Fronteras.

professor Roberto Vecchioni in El Bandolero Stanco nel 1997. Buongiorno Ettore, sono Isabella di Roma, sono tornata alla mia Roma e mi è mancata tanto. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, saluto tutti con affetto. Sono molto felice di vedere Teleantenna, canale 97, mitico nel Lazio. Grazie mille, ciao Isabella a te. La settimana prossima, questa settimana, domani, martedì, mercoledì, giovedì, fino a venerdì, so che ci sei e chiedi pure quello che vuoi, siamo qui a tua completa esposizione. Esmeralda è l'ultimo brano di oggi, ci viene cantato da Cristian Patarini. Intanto succedono cose mentre vanno le canzoni. Per esempio, il Supremo ha mandato la 100 penne, il link della 100 penne di Nicolò, che c'era stata chiesta da Sonia, per cui senza dubbio domani sarà in scaletta Sonia.

0: quando gli dico che deve aprire il microfono, gli dico apri, apri, apri, lui viene colto da un attimo di panico, schiaccia il bottone e mi apre, anche perché mancano 10 secondi per salutare. Come saluta uno in 10 secondi? Ciao Cinghia, grazie, ciao a tutti voi per avermi ascoltato, ci vediamo domani mattina da Ettore Andena, Canzoni Senza Frontiere, a domani, sigla!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.